Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

la musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 6:01. Radio Alta. Radio Alta.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

È una canzone che sa d'estate questa, non lo so, voglia di partire, voglia di vacanze, con questo disco di Rag & Bone Man, Russian Blood. Ci siamo, vi do il segnale orario per aprire questa settimana con colazione con Radio Alta. Mettiamo a posto i nostri orologi, 7:00 minuti, 25 secondi, fra poco, colazione.

0: Che poi in questi giorni ho scoperto una cosa, che la sigla di colazione con Radio Alta vi piace, me ne accorgo perché quando vi incontro nelle varie iniziative che ci sono in città e provincia, dice: ah, bellissimo, io sento la sigla di colazione con Radio Alta, non posso farne a meno di rimanere sintonizzato. Bene, quindi mi fa piacere, insomma, dopo 18 anni che ascoltiamo colazione con Radio Alta. Perché vi dico ciò? Perché ci siamo visti, mai come star per strada mi accorgo dell'importanza di questa trasmissione, quindi vi voglio bene, vi abbraccio, soprattutto le nostre ascoltatrici, ma anche gli ascoltatori, sia per quanto riguarda la Strawoman, ma quante eravate, e poi anche al Quattro Passi di Gusto, bellissimi, insomma, momenti veramente deliziosi. Però dovete mantenere la promessa, perché facciamo la foto, ve le mando, qualcosa è arrivato, però mi aspettavo qualcosa di più stamattina, quindi mandate le foto che avete fatto incontrandoci in questo fine settimana, bellissimo, molto caldo, tra l'altro prepariamoci anche a diciamo una situazione non proprio facile, almeno per chi soffre il caldo, sembra che sia prevista insomma un'ondata di caldo fortissimo, poi ne parleremo con Lino Pozzi fra poco. Allora, oggi è lunedì 15 di giugno, voglia di vacanze, voglia d'estate, anche se leggevo una cosa che dovrebbe farci riflettere, noi vogliamo andare in vacanza, vogliamo lasciare magari le nostre cose, ma non riusciamo a staccarci dalla connessione telefonica, per esempio, cioè si va in vacanza e devi avere il telefonino per tutte le evenienze del caso, molti magari con la scusante dicono: oh, ma il telefonino, sono legato perché la famiglia, e invece non ci si riesce a proprio staccare totalmente da questa connessione con il telefono, in particolare da noi in Italia e in Svezia siamo legati al telefono. Vabbè, questa è la situazione. Invece per quanto riguarda i nostri ospiti, dato che parlavamo di vacanze, anche i Pelosetti, anche i nostri piccoli amici vanno in vacanza e magari soffrono anche di un pochino d'ansia, ne parleremo con Paolo Bosatra, che è l'addestratore cinofilo professionista, e con il dottor Marco Lorenzi, medico veterinario, quindi tutti i consigli che riguardano questo viaggio, questa vacanza fatta con i nostri piccoli amici. Se avete delle domande, fatele al 329 11 84 864. Renato Castelli. Renato Pedretti dall'altra parte. Io sono Teo Mangione, sono le 7:03 minuti. Traffico c'è verso Milano, ve lo dico, almeno per quanto riguarda l'autostrada, altri punti un po' più tranquilli. Intanto che voi fate le vostre belle cosucce, mi mandate le foto anche per i vostri auguri, intanto che fate tutte queste belle cose, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo. Prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi, lunedì 15 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli, che si apre con questo titolo, un titolo di speranza: USA, Iran, l'accordo è fatto, firma a Ginevra venerdì, l'annuncio del Pakistan, stop alle ostilità, Trump dice Hormuz riapre, a seguito di intensi colloqui siamo lieti di annunciare che l'accordo di pace tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran è stato raggiunto. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. Lo annuncia su X il premier pakistano Shehbaz Sharif. Trump ha subito confermato sui suoi social l'avvenuto accordo, sottolineando come lo stretto di Hormuz riapra immediatamente. Autorizzo pienamente l'apertura al transito libero dello stretto di Hormuz, ha scritto il presidente americano su Truth, e contestualmente autorizzo l'immediata rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Navi di tutto il mondo, accendete i motori. E poi andiamo a centro pagina, invece qua torniamo al nostro territorio, alla nostra provincia. Purtroppo c'è uno schianto in moto, muore un barista, stava facendo ritorno a casa a Bergamo dopo aver trascorso una serata in compagnia degli amici, quando è arrivato all'altezza dell'ospedale policlinico San Marco di Zingonia in auge sotto, per caso ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua motocicletta finendo per sbattere contro un guardrail. Il violentissimo schianto non gli ha lasciato scampo, così nella notte fra sabato e ieri ha perso la vita da Marco Dell'Aira, 30 anni, origini siciliane, viveva a Bergamo dove si era trasferito, da circa 3 anni lavorava come barman al bar centrale La Marianna dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. E poi andiamo di spalla, Albino, Fondazione Onegger, inaugurate le 2 strutture rinnovate. Villa Dogna, stroncato da un malore, muore papà di 40 anni. Longuelo, via La Borsa, tentano bonifici per 29.000 euro. Ciclismo, Bergen Mola Mia, pedalata da record. Il vescovo a Santa Lucia, la famiglia antidoto contro la solitudine. In piazza San Pietro, il saluto di Papa Leone ai crismandi di Bolgare. Bassa, da Arzago a Misano, ecco i nuovi parroci. E poi andiamo a fondo pagina, questa notizia, si sente male in montagna, rianimata da giovani medici. Doveva essere una gita tra amici lungo dei percorsi più conosciuti delle Prealpi Venete, si è trasformata invece in una corsa contro il tempo per salvare una vita. Protagonisti 3 medici che avevano condiviso gli anni universitari a Brescia e che sabato si trovavano insieme ad altri 3 amici sul Pasubio per percorrere il celebre itinerario delle 52 gallerie. Tra loro Giorgio Schiaretti, che è un medico di medicina generale di Sarnico, Francesco Parolini, originario di Gandino, medico della primavera dell'Atalanta e della nazionale di sci alpino agli ultimi giochi olimpici. Sono stati loro a soccorrere una donna colpita da un malore improvviso. Poi taglio basso, Endine, Alpini, avanti tutta, la nuova casa pronta per il 2029, Caravaggio in scena l'incontro tra San Bernardino e l'imperatore. Poi fotonotizia che riguarda la cerimonia di Avis, Bergamo, 148 nuovi donatori, festa per i 90 anni. Sotto la testata, il costo per le famiglie, i tassi risalgono, stangata sui mutui. Il racconto di un ingegnere resorta e fenicotteri, l'Albania in piazza, e poi il sacrificio di Vedi per il fratello, morto dopo il tuffo nell'olio, non ce l'ha fatta Vedi Cristi, il rumeno di 27 anni che sabato si era tuffato nell'olio salvando il fratello e poi finendo sott'acqua. Questa è la prima pagina di oggi del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi lunedì 15 giugno 2026, Sant'Amos. Auguri a tutti gli Amos, sono le 7:08, andiamo a vedere la situazione meteo, lo facciamo anche questa mattina con il nostro infaticabile Lino Pozzi, che è pronto per noi. Lino, eccoci!
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, io ho detto arriva il grande caldo, ma è vero, confermi questa cosa, Lino?
2: In parte sì, ovvero inizio settimana no, perché nonostante siamo dominati da un campo di alte pressioni, almeno i primi 2 giorni della settimana vedranno un po' di correnti da nord-est mitigare questo potente anticiclone, sì, che successivamente porterà caldo. Solitamente con le correnti d'est qualche tempo temporale dovrebbe farlo, ma invece a quanto sembra resta tutto più relegato ad est, per cui noi dovremmo essere sotto campi di alte pressioni normali con temperature leggermente un po' più bassine rispetto a sabato, per cui direi temperature estive in ogni caso, sì, che si arriverà ancora a 30 gradi ma senza quegli eccessi enormi, okay, e anche la sera si sta benissimo, la notte quello che è, almeno lunedì e martedì, sì. Da mercoledì purtroppo questa alta pressione inizia a rinvigorirsi, a prendere forma sempre più, a prendere consistenza e forza. Man mano le temperature aumenteranno, da mercoledì in poi le temperature saliranno di 3-4 gradi rispetto a oggi, per cui direi che arriveremo una media tra i 34 e i 36 gradi a seconda delle zone della pianura, sì. Okay. Questo ci accompagnerà praticamente fino a domenica. Probabilmente verso il fine settimana ci sarà ancora un lieve incremento, magari di un grado rispetto ai 34-36, però è una situazione che a seconda dell'umidità e a seconda, certo, se c'è più umidità ovviamente si sente più afa, ma le temperature sono leggermente
0: è il caldo percepito, insomma, quello che
2: percepisce. Esatto, esatto. Se invece è un po' più secco magari si percepisce un po' di meno, ma la temperatura va, sì, su un po' più alta, però bene o male la media è quella tra i 34 e i 36, grado più grado meno siamo lì. Questo da mercoledì, fine settimana qualcosina in più, ma ne riparleremo. Certo, comunque certo, sì, arriva il grande caldo.
0: Vedi. Meno male, ecco, conferma, cioè se lo dice Lino Pozzi, che è uno che sta abbastanza tranquillo su queste cose, effettivamente insomma sarà così. A parte che anche ieri sentivo particolarmente caldo, hai ragione, nel senso che durante il corso della notte si sta bene, nel senso che ci si sveglia con una temperatura accettabile, poi durante il giorno salgono parecchio,
2: sì, queste, sì, sì, sì. Ecco, poi teniamo considerato 2 cose. che l'ambiente non si è ancora scaldato esterno. C'è stata quella fiammattina a fine maggio, non è stato sufficiente per scaldare tutto l'ambiente esterno, per cui direi di notte le temperature vanno già ancora bene, nonostante siamo nelle giornate più lunghe, perché in fin dei conti il solstizio è la giornata più lunga, poi pian piano si stabilizzano e iniziano a calare, però ecco, ricordiamoci che quando arriverà questa ondata qua di caldo, la prossima, pian piano si scalderanno
0: quando arriva il solstizio, il 21 sarà?
2: Sì, il 21, adesso non ho ancora bene guardato l'ora, quello che è, ma è più o meno il 21, come sempre, e si scalderà anche l'ambiente esterno e anche le nottate pian piano cominciano a diventare, non dico insopportabili, ma anche quello inizierà a scaldarsi anche di notte.
0: E poi quello che mi insegnate voi, anche d'inverno, cioè il grande freddo arriva quando ci sono tante giornate fredde e quindi dovesse arrivare la neve, no? Quando le temperature sono più basse e l'ambiente si è già raffreddato.
2: Esatto. Succede. E questo fa l'effetto contrario.
0: Contrario. Chiarissimo, Lino, abbiamo dato lezioni di meteo stamattina. Allora, senti, sai che non ricordo cosa ho preparato?
2: Sole, sole, nuvolette. Oggi abbiamo sereni o poco nuvolosi, ma è così.
0: Sole pieno preparato. Sole pieno e poi vediamo la Signora Maria cosa abbiamo adesso, la Signora Maria al mare, al mare, cioè, guarda,
2: vincere facile,
0: guarda
2: oggi.
0: Che bei colori, azzurro con la sabbia, quella chiara, quella proprio fine, capito, quella bella, che si attacca bella. Dappertutto questa situazione. Va bene Lino, ci sentiamo mercoledì mentre domani torna il Paolo Corazzò.
2: È ancora in ferie,
0: quindi domani Paolo Corazzò fa gli straordinari.
2: Paolo, allora.
0: Va bene, grazie. Lino, un abbraccio. Ciao, buona giornata. Allora, sono le 7:12 minuti primi. Dai, io stamattina voglio chiedervi ancora questa cosa. Cioè, ma io veramente, a parte, lo so, mi state dicendo la firma. Io fin quando non vedo firmare venerdì questo accordo USA-Iran, ci credo, ma voglio crederci veramente che arrivi questa firma. A parte questo, invece, ma è possibile? Ma veramente, cioè, si va in vacanza e si rimane collegati con sto diavolo di telefonino? Cioè, non ci si riesce a staccare, vai in spiaggia e continui a guardare il telefonino. Cioè, veramente incredibile. Guardate, qualche settimana fa ero in Liguria e vedevo che in spiaggia c'erano dei ragazzi che invece di giocare col tamburello, che a molti dà fastidio, la palla, le cose, erano lì con la sediolina e tutti e quattro a guardare il telefonino in riva al mare, cioè col telefonino in mano. Non è una mia fantasia, se riesco a trovare la foto ve la faccio vedere. Quindi, ma è possibile che non ci si stacchi da questo telefonino? Io non posso crederci. 3:29 11:84 8:64 e vi regaliamo una canzone, credo è dal vivo questa, ma guarda, una meraviglia. Oggi apriamo con What is Love, ma versione orchestrale, insieme ad Howard Jones. Guardate e sentite.

0: eccolo qua, come onorare veramente gli anni 80. Cioè solo all'estero riescono a fare cose di questo tipo, perché lo facciamo anche qui in Italia molte volte, ricordiamo gli anni passati, 70 80, ma a questi livelli no. Qui c'era un'orchestra che accompagnava questi artisti. What is Love, una delle canzoni iconiche di quegli anni, con Howard Jones, versione live da pelle d'oca, bellissimo, con l'orchestra, impariamo, ecco, queste cose musicalmente parlando. Allora, stanno arrivando i vostri auguri, le vostre foto, bravi, con la didascalia, a volte sì, a volte no. Allora, vi dicevo prima del traffico, in A4 c'è un po' di traffico, ci sono anche un po' di rallentamenti verso Milano, sono apposta, tutto tranquillo. E poi, vabbè, insomma, qua mi ripeto, 671, sapete com'è la situazione. Ma andiamo da Veronica, il nostro occhio a quest'ora del traffico. Veronica, eccoci.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Bentornata Veronica.
1: Grazie.
0: Bene.
1: Grazie, allora, mille.
0: Sei pronta per le vacanze anche tu?
1: Pronta, speriamo di partire.
0: No, stamattina, guarda, la speranza è, a parte il discorso dei telefonini che faremo dopo, la speranza è che questa firma, stiamo aspettando, io l'ho scritto stamattina, pare che ci sia questo accordo fra America e Iran, però io fin quando non vedo la firma venerdì.
1: Bravo. Speriamo non sia l'ennesima l'ennesima illusione.
0: Voglio crederci.
1: Sono abituato a cambi di programma.
0: Ci ha abituato. Sarebbe il 40° annuncio che. Però leggo un'ultima ora, Trump, Hormuz riaprirà senza pedaggi, dice in questa intervista al New York Times. Trump, la firma venerdì, ma perché venerdì? Cioè non possono farla oggi la firma, subito, no? Immediata.
1: Tutta una strategia, secondo me. Strategia politica.
0: Incrociamo, anche perché siamo ancora una settimana, cioè venerdì in Svizzera la firma, ma fatela subito sta firma. Porca miseria, speriamo che anche la situazione Russia-Ucraina che possa veramente risolversi. Vabbè.
1: Davvero.
0: Allora, torniamo al traffico, Veronica, dimmi com'è la situazione.
1: Allora, io ho intravisto un traffico sempre abbastanza pesante, malgrado la fine delle scuole nella zona da cui parto, quindi tra Alzano e Villa di Serio, sulla provinciale 35, sempre molto intenso il traffico. E appena ho potuto, ho preso la svolta verso Gorle, ho appena attraversato il ponte di Gorle, che è abbastanza sgombero.
0: Sì.
1: E adesso mi sto dirigendo da Gorle, zona quartiere Baio, verso il rondò delle Valli.
0: Okay.
1: E da lì poi valuterò.
0: Sì, sono abbastanza leggera la situazione, vedo, c'è il traffico, linea arancione, quindi c'è movimento, però sono tranquillo. Poi 671, qua ci ripetiamo come tutti i giorni, però sostanzialmente molto meno rispetto a qualche settimana fa, insomma, il traffico. Giustamente, Veronica, guarda, ti chiedo un'ultima cosa, ma c'è tu in vacanza niente telefonino? Cioè, o vai in spiaggia col tuo diavolo di telefonino e guardando e leggendo e escludendoti dalla realtà del mare?
1: Allora, guarda, io amo tantissimo leggere, ma non amo la versione elettronica, questo solo per dirti che se posso evito.
0: Quindi libro in mano, librone, il tomone in radio?
1: Libro di carta sotto l'ombrellone, okay. Parole crociate e via dicendo. Il telefono si usa ovviamente, magari un po' meno, si cerca di non essere così vincolati da tutte quelle
0: e invece
1: fonti di stress che ci sono già durante l'anno.
0: Allora, tu sei una di quei pochi italiani, 9 italiani su 10 sempre connessi, perché gli italiani non riescono più a staccare, cioè non si riesce più, notifiche, chat, mail di lavoro, il cervello non entra mai.
1: Quello che hai raccontato prima è uno simoro, cioè vedere i ragazzi in riva al mare che anziché osservare il paesaggio
0: devo trovare quella foto perché è vera e l'ho vista io, cioè proprio con i miei occhi, e dico no, devo sono preso dall'altro, non si riconoscono questi ragazzi, sono 4 sedie, arriva al mare, presente il bagnasciuga, no? Sono lì, invece di giocare con gli altri ragazzi, sono lì sul bagnasciuga con tutti e 4 con il telefonino in mano. Cioè, con l'internet.
1: Magari stanno facendo qualcosa di interessante che noi non sappiamo.
0: Ecco, in riva al mare lo
1: facciamo
0: fai.
1: Il dubbio. Vabbè. No, dai, sono ironica. Preferisco non parlare.
0: Speriamo che sia così. Va bene. Veronica, senti, un abbraccio, buona giornata e ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Buon lavoro. Buona giornata a voi.
0: Devo trovarla questa foto. Allora, voi iperconnessi, sempre, tutti i giorni, notifica, che mi ha scritto in questo momento? Oppure ci sono quelli, non ci posso credere, quelli che si fanno arrivare le email o si mandano email, dicono, oh, guarda, mi hanno chiamato e si rendono importanti, stanno al telefono. Cioè, quelli veri, quelli importanti non stanno al telefono, ve lo dico io. Allora, 329, quando non serve, 329 11 84 864, vi aspetto fra poco qui a colazione con la Radio Alta.
2: Spot. Le docce e Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta, tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Discovery Funk.
7: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic
8: voyage to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
7: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta. Il tuo fantastico viaggio nella terra del funk prende vita tra groove ed energia. E il venerdì Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
6: Discovery Funk. It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
7: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
9: On a journey to the rock and roll satellite.
7: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
6: Rock Airplay Mainstream.
7: La classifica dei brani più programmati.
6: Keep on rocking.
7: Il rock che devi ascoltare.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
7: Radio Alta,

0: due ragazzi che stanno giocando in acqua, giustamente in acqua, e vai lì e ti sfoghi e giochi. Attenzione, perché questa è una parte della foto. Adesso io mi sposto, vado in giù, attenzione, bagno asciuga, vedete qualche test, vedete, ecco qua, quattro ragazzi in fila, cioè, con le loro sedioline, sono sul bagno asciuga, gli altri due stanno giocando, e questi qua, 1, 2, 3, 4, con le teste inchiodate sui loro telefonini in riva al mare, capito? Sono stati lì fermi per minuti, cioè non è che stavano facendo, cioè, facciamo la foto anche noi così, no, ci credevano proprio totalmente, ero davanti al mare con il telefonino in mano. Ho detto no, devo fare assolutamente questa foto, perché così è. E poi leggiamo la notizia, cioè non riusciamo a staccarci veramente dal telefonino, cioè dobbiamo essere proprio lì accesi, ma tutti quanti, compreso il sottoscritto, cioè veramente patologico. A proposito di patologia, andiamo ad Andrea, che è medico. Andrea,
1: ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao.
0: Porca miseria.
1: Ciao, buon lunedì.
0: Ma anche tu così? Anche tu medico?
1: No, vabbè, non sono come la... Non la vedo la foto, perché sono in macchina, però non penso di essere così. Io me lo porto il telefonino in spiaggia, però generalmente lo utilizzo perché ho il giornale in versione informatica, quindi lo guardo,
0: sì,
1: per leggere le notizie quando sono al mare. Però come la sentinella precedente, anche mi porto il mio libro cartaceo, i miei,
0: e cerchi di staccare, di rilassarti, perché adesso abbiamo preso
1: faccio le passeggiate, ecco, lungo la spiaggia, che mi piacciono tantissimo, quello mattina e pomeriggio mi faccio i miei bei chilometri sulla bagnasciuga.
0: Certo, allora abbiamo preso questa foto, adesso non vogliamo neanche generalizzare, no? Tutti i ragazzi stanno lì, però è abbastanza significativa, cioè arriva al mare con il telefonino, tutti e quattro, poi gli altri due stavano giocando,
1: posso spezzare una lancia da videogamer. Questi ragazzi magari stanno giocando
0: in riva al mare,
1: c'è tutto un altro contesto,
0: stanno giocando con le col tamburello, sai, perché, ecco, posso dire un'altra cosa
1: virtuale.
0: Ma è possibile che ci siano, ma anche paesi della nostra provincia, dove c'è la piazzetta e dove c'è scritto vietato giocare a pallone, non so se ci hai fatto caso,
1: sì.
0: Ma vogliamo toglierli quei cartelli lì che mi fanno veramente ribrezzo, cioè scrivere vietato giocare a pallone in una piazzetta di un paese, come se un pallone facesse chissà che cosa, quale danno, ecco, è una cosa incredibile, vietato giocare a tamburello in spiaggia, ma statevene a casa se non volete, cioè si va per divertirsi,
1: vietato sognare,
0: ma è incredibile questa cosa incredibile, pazzesco, vabbè, è così. Senti, dai, andiamo sul traffico. Andrea, dimmi tutto.
1: Allora, il traffico oggi è molto leggero, per cui sono partito da Presetto, che erano, hanno mandato il messaggio, mi sembra che erano le 7:15,
0: sì?
1: Sono già arrivato quasi all'ambulatorio, sono in via Borgo Palazzo adesso, sto per andare in via Camozzi, quindi verso il mio ambulatorio. Sono arrivato, e anche Borgo Palazzo è bella libera come non mai, quindi si conferma che dopo le scuole le strade
0: sono più libere. Allora, invece io vi devo comunicare che c'è una segnalazione di incidente in autostrada, in A4. Allora, questa linea rossa che vedo, vado all'altezza di Dalmine, vediamo un po' se dal sito di Autostrade per l'Italia si riesce a comprendere qualcosa di più. Qua vedo traffico abbastanza libero, non c'è diciamo notizia di questo incidente, almeno nella visione di queste immagini, di queste foto. Adesso cerchiamo di monitorare un po' il tutto e vedere se effettivamente è così. Bene, Andrea, buon lavoro, ma non è che ai tuoi pazienti oggi dici: signora, quante ore sta al telefonino? Cioè, gliela fai questa...
1: No, sai che cosa? Che loro vengono in ambulatorio, però quando hanno una malattia già tirano fuori Google.

0: Vai.
1: E via, è subito.
0: Hanno già fatto la diagnosi.
1: Col paziente, devo rapportarmi col Google Medico.
0: È incredibile, sì. Questo dipende un po' dall'educazione, perché dai, chiunque, anche noi, anch'io lo faccio, vado a controllare. Vado dal medico e dire: guardi, cioè, questo è quello che secondo me ho. Ma glielo dice al medico. Ma ragazzi, un po' di educazione, un po' di sale in zucca. Va bene, Andrea, buon lavoro.
1: Buon viaggio.
0: Al nostro Andrea. Poi c'è una segnalazione invece da Cinzia, vocal, e quindi sentiamo Cinzia che cosa ha da dirci. Sentiamo un po'. No, non la sento in questo momento, vediamo se riusciamo a recuperarla. Lo facciamo dopo? Lo facciamo adesso? Proviamo a sentire. No, niente, non sentiamo Cinzia, magari lo facciamo fra qualche minuto. E adesso invece i vostri auguri al 329 11 84 864. Allora, chi è questo campione? Allora, i nonni fanno gli auguri a Gabriele con la sua squadra Lemine di Almenno San Bartolomeo. Hanno vinto il torneo a Cervia, bravissimi ragazzi, campione. Meno male che abbiamo Gabriele, dato che i mondiali non riusciamo a vederli, però adesso abbiamo fatto una cosa in più, caro Gabriele. Guarda la tua foto più limpida, almeno spero che si possa vedere. Vediamo un po' se riusciamo questa qua. Tornano i ragazzi. Dove sono le altre? Aspettate un attimo che vediamo se riesco a trovarle. Allora, vediamo un po' se riusciamo a risolvere la cosa in questo momento. Niente, no, non mi dà gioia stamattina. Eccolo qua Gabriele con la sua coppa. Gabriele, perdonaci, siamo un po' confusi con le vostre foto. Allora, poi altre immagini, altri auguri. Oggi la nonna Rita Adamini festeggia con i figli, nipoti, suoi 90 anni. Grazie nonna, mamma di tutto. E anche per Rita c'è l'immagine. Ecco, l'abbiamo allargata. È per te, Rita. 90 anni, ma dai, giovanissima anche lei. Bella. Poi andiamo sulle altre immagini, sulle altre foto. E lui è tantissimi auguri a mio marito, si chiama Peppe, da parte di Lella. Grazie Teo. Eccolo qua Peppe, tutto contento. Guarda che bei baffi che ha Peppe. Ciao Peppe, tanti auguri. E poi ancora auguri. Stamattina. No. Ah, eccola qua. Brava Orietta. Orietta mi ha mandato questa foto perché ieri abbiamo incontrato fra la Quattro Passi e poi con la nostra Woman tante ascoltatrici, tanti ascoltatori. Orietta mi ha mandato, ha mantenuto la sua promessa. Brava Orietta, la saluto. Ha messo la sua didascalia. Bravissima Orietta, grazie. Devo salutare anche gli amici della Quattro Passi di Gusto, perché dico tu, no? Sono stati veramente incredibili. Il Gianni Gregis, il Paolone, tutti, Andrea, cioè, tutti quelli che hanno partecipato, oltre 2500 persone. È stato veramente un momento bellissimo. E anche l'Astra Woman con Sergio Palazzo. Ieri sabato c'erano, eravamo 7000, 8000, veramente una macchia fucsia incredibile qui a Bergamo. Questo per gli auguri. La canzone degli auguri. Questa è incredibile, il nuovo disco dei Muse, Night Shift Superstar.

artista. A noi piace così farvi ascoltare queste cose particolari, questi video, questi arrangiamenti. Ci piace farvi sentire, ci piace sorprendervi con non effetti speciali, ma in questo caso con una canzone, Natchez Superstar, Matthew Bellamy, sono i Muse. Questa è la nuova canzone dei Muse. Ecco, tornando al discorso di prima, sui bambini, c'è il cartello, l'avrete visto il cartello, in vari paesi, vietato, qui è vietato giocare a pallone. Avrei voglia di strappare questo cartello. Qui non si può fare, in questo condominio dalle 2 alle 4 i bambini non devono giocare. Cioè, ci sono le regole condominiali così dei bambini che vogliono giocare. Quando devono giocare i bambini? Quando possono farlo? Se non dopo la scuola, dalle 2 alle 4. È vero che adesso fa caldo, ma facciamoli giocare. Ci sono quelli che si lamentano veramente perché sentono i bambini che giocano, che ridono, che scherzano. Ma che bel sentire è. Qua mi manda questo messaggio bellissimo. Da Fuipiano, Valle Imagna. Attenzione, rallentare. Ma non è tanto questo il cartello, è quello che c'è scritto sotto. In questo paese i bambini giocano ancora per strada, ma è da applauso questa cosa. Cioè, noi veramente ci siamo abituati quando eravamo piccoli a giocare, a sbucciarci le ginocchia perché giocavamo per strada, poi andavamo a casa e si prendevano anche gli scappaccioni dalla mamma, cosa hai fatto? Questo, e siamo comunque diventati grandi. Ecco, adesso i bambini non possono più giocare, non possono far rumore, non possono giocare a pallone, però stanno con, ecco qua, con queste immagini, con eccola qua, io farei un quadro di questa cosa, guardate che arte contemporanea, ah che roba. Tutti e quattro lì, guardate, andate a rivedere la trasmissione se potete su Bergamo TV, vedete questa, o se la volete ve la spedisco, ne facciamo distribuiamo quello che effettivamente avviene. Ok, questo anche per gli auguri, ma andiamo a vedere quello che succedeva invece nel passato, come si stava nel passato, certamente non con i telefonini. Andiamo a vedere, qua vi porto lontano, qua vi porto nel 1968, era venerdì 14, perché il 15 i giornali non erano edicolo per uno sciopero, quindi 14 giugno il giornale costava 60 lire, titolo: al Quirinale ritornano gli ex del centro-sinistra, l'immobile crisi di governo. E poi sciolti in Francia da De Gaulle altre associazioni estremiste, mentre vengono espulsi gli stranieri indesiderabili. Lì la situazione che dopo decenni non è certamente cambiata. Poi c'è una notizia di cronaca, ultime nella notte, due bergamaschi annegano in un canale nell'Odigiano. Andiamo all'interno del giornale, sempre dell'Eco di Bergamo, vediamo se ci sono altre notizie, magari anche un pochino più tranquille. Questo per esempio è un simpatico incontro di folklore tra gli Zanni e la corale modenese di Montecuccoli. Eccoli qua vediamo gli Zanni, quindi l'Arlecchino, famoso Arlecchino. Poi ecco, guardate, c'è questo il messaggio, diciamo, del giorno dalla Bibbia, il pensiero del giorno. Cosa diceva? Non rendere male al prossimo per ogni ingiuria e non camminare per le vie dell'alterigia. Sfido molti a riuscire a comprendere cos'è il significato di alterigia. Vediamo un po' se lo sapete. E poi andiamo all'interno del giornale, per esempio Aleffe, è stato inaugurato il municipio rinnovato, festeggiato il cavaliere del lavoro Pietro Radici. Questo accadeva nel 1968, attenzione. E poi ultima pagina con gli spettacoli, perché un po' fa parte della nostra vita. Ecco quello che praticamente forse manca, un po' il meno che era di più, perché noi avevamo solo due canali, il primo canale e il secondo canale, però alle 17.30, anzi alle 17.45 c'era la TV dei ragazzi e c'era il Vangelo Vivo, non so se ricordate, con Padre Guida. Io ricordo Padre Guida con il Vangelo Vivo. E poi sul secondo canale invece c'era Sapere alle 18.30, Sapere.
era bellissimo, noi abbiamo imparato tanto dalla televisione in quel periodo. E poi alle 21:15 divertimento puro dal Casinò de la Vallée a Saint-Vincent, il disco per l'estate, la seconda serata con Gabriella Farinon e Pippo Baudo. Questo accadeva nel 1968. E nella musica qua vi sblocco un altro ricordo, perché vi faccio sentire la canzone che entrava in classifica nel giugno, il 15 giugno 1968, canzone pazzesca perché fu un grandissimo successo, di Jimmy Fontana, La nostra favola.

0: Caspita, che testo, ragazzi. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re, ma con Jimmy Fontana che riprese questa canzone, era di Tom Jones, Delilah, con un po' di messicano in questo disco. Io ricordo c'era il 45 giri, infatti era una delle canzoni più vendute in Italia, entrava in classifica il 15 giugno del 1968 con La nostra favola, è intitolato in italiano appunto così, La nostra favola. Renato, torniamo ancora con Cinzia, perché c'era questo messaggio vocale di Cinzia sulla 4. Torniamo ancora in strada.
1: A 4 all'altezza di Dalmine, tutto fermo verso Milano. Ciao ciao, buona giornata.
0: È proprio così, insomma, quello che vi dicevo prima, con questo incidente, probabilmente ci sono dei problemi in questo momento in A4. Torniamo fra poco qui a colazione con Radio Alta. Vi ricordo che c'è Paolo Bosatra e Marco Lorenzi alle 8:20 per i Pelosetti.
2: Spot spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Loreto Carli, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
9: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
10: La musica grande.
0: E questa è colazione con Radio Alta. Stiamo dando notizie anche sul traffico, quello che ci diceva Cinzia lo si può vedere anche da queste immagini di due minuti fa. Siamo appena dopo Dalmine, quindi qua siamo fra Dalmine e Capriate, e qua vedete che effettivamente il traffico è rallentato. C'è questa segnalazione di incidente in A4 direzione Milano, quindi itinere ovest, si va verso Milano. Andiamo da Laura, che Laura c'è.
11: Laura c'è.
0: Eccoci. Sempre presente. Bene, ben trovato. Ma anche tu hai fatto la Woman, ho saputo.
11: Assolutamente sì.
0: Ma non ti ho visto perché avevi la maglia fucsia, non ti ho visto.
11: Pensa che io ho visto un sacco di gente proprio perché aveva la maglia
0: fucsia. Allora, senti, prima di parlare delle cose nostre, dimmi del traffico. Tu sei sull'otto in questo momento?
11: Sono sull'otto, sono salita ora sull'otto. Stiamo percorrendo via Broseda, che è completamente vuota.
0: Ah?
11: Ed è bello così, mi piace così. Bella, è proprio la scuola che ci crea un sacco di traffico, però.
0: Un po' di persone saranno anche in vacanza, secondo me, cioè non è solo ma io credo di sì, ma sai, bergamaschi veramente giugno si va via, cioè,
11: sì, qualche le giorno sono finite, però sai, ci sono ancora le maturità, magari qualche
0: sì, però è vero che il traffico sia sì, un po' alleggerito, meglio così,
11: sì,
0: però
11: sì.
0: A me piace anche quando poi la città riprende vita,
11: sì, la vita piace a tutti. Però quando c'è tanto traffico che tutti si arrabbiano.
0: Lo so. Bisognerebbe vivere in una città, quante volte l'abbiamo detto in questa trasmissione, una città a misura d'uomo, senza con meno traffico, più movimento di mezzi pubblici, biciclette. Adesso questo lo abbiamo detto veramente tantissime volte.
11: Però allora, diciamo che dai, senza traffico io parto un quarto d'ora dopo e sono più contenta.
0: E sei più tranquilla. Che... Va bene, questa è la situazione. Poi c'è altro da dire, perché abbiamo detto un sacco di cose stamattina.
11: Io sono una che il telefonino lo utilizza, perché purtroppo è diventato il mio mezzo di lavoro, quindi la mail.
0: Ma se domanda, scusa, ho capito. Leggo, ma anch'io lo uso, ma chi non lo usa per lavoro, le mail? Anzi, cioè, è il mio ufficio, molte volte.
11: Esatto.
0: Poi abbiamo Google Calendar, altri usano altri software, però. Lo utilizzi per lavoro, però mi sono sempre molte volte chiesto, ma nel momento in cui quando appenderò le cuffie, il microfono lo spegniamo, ecco, e non mi serve più per lavoro, ma veramente l'utilizzo è così forte del telefonino? Cioè siamo veramente telefoni indipendenti?
11: Ma guarda, ti dirò una cosa, la cosa che mi dà più fastidio soprattutto dei giovani che utilizzano,
0: ma giovani
11: anche noi. Però vedi, noi due, se avessimo bisogno di parlarci, ci incontriamo per strada e ce la raccontiamo. I giovani con l'utilizzo del telefonino non sanno più comunicare verbalmente, perché è successo spesso a me di dire a mia figlia, ma senti, ma sei discusso con questa persona, parlaci.
0: Invece non c'è più l'abitudine di comunicare, più facile con
11: esatto,
0: la... Però è anche vero che c'è una tendenza di giovani che molte volte criticano soprattutto i boomer, cioè noi boomer, non noi due.
11: Noi non siamo boomer.
0: che lo utilizziamo male. Per esempio dimmi.
11: Io per esempio non ci credo a sta cosa, perché dipende che uso faccio. Io il telefono lo uso spesso, quindi lo so usare tanto.
0: Ma tu non sei una boomer, cioè.
11: Esatto,
0: poi ci sono quelli che utilizzano il telefonino con un dito, deve essere un po' tecnologici. Comunque, sta di fatto, vacanze, 9 italiani su 10, 9 su 10, dov'è quell'uno lì? Dov'è? Sempre connessi, per gli italiani non riescono più a staccare. Ma non solo gli italiani, è un po' anche gli europei.
11: Dappertutto. La cosa che mi dà più fastidio del telefonino è quando adesso io sono al telefono con te, ho la mano davanti al microfono, perché mi scoccia tantissimo ascoltare tutti i discorsi degli altri. Perché ormai la nostra vita privata è per telefono e per strada.
0: Ti ricordi all'inizio quando c'erano i telefonini e sentivamo parlare? Io mi spaventavo. Cioè, ma con chi sta parlando questo qua? Ed era il telefonino. Vergogna! Io quando devo telefonare, effettivamente, o a bassa voce, cerco di parlare a bassa voce, o con le cuffiettine a bassa voce.
11: Anch'io,
0: e invece sono quelli che proprio urlano perché vogliono far sapere che cosa stanno facendo, anche in spiaggia. Ma non si può. Veramente
11: un po' di
0: in viva voce, sì Renato, in viva voce facciamo sentire, ecco, io tollero l'utilizzo del telefonino semplicemente a un professionista, può essere un medico che magari è in servizio in quel in quel caso lì sì, ma noi, ma ragazzi, torniamo a casa e guardiamo le notifiche che ci sono arrivate, però tutto nell'educazione di ognuno di noi. Voglio concludere questa parte dei telefonini con ancora questa immagine, perché qualcuno mi ha scritto: ma non è vero, una foto tutta trucca. Ragazzi, fatta io, vi faccio vedere anche il resto se volete. Ma l'hai vista la foto?
11: Certo che l'ho vista.
0: Guarda, è un qua, per me questo è un quadretto. Guardate, è un quadretto, vediamo se riesco. Questi, perché dico, no, devo veramente fare questa. Quattro sul bagno asciuga, c'è il mare davanti, la bellezza del mare ligure. Io ero lì, esco dalla, vedo questi quattro, tutti con il telefonino, forse il primo, non lo so, ma anche lui. E gli altri due, guardate, nel mare, che giocavano come bisognerebbe.
11: Una volta si giocava a palettoni.
0: No, mi sta dicendo Renato, questi due erano nell'acqua ma con gli auricolari.
11: Può essere.
0: È bellissima.
11: Vabbè.
0: Grazie Laura.
11: Io intanto ti sto passando davanti, quindi ti do un saluto.
0: Dove sei? Qua in Viale Papa Giovanni?
11: Siamo in stazione.
0: Ma sì, qui sei appena partita allora? L'otto è appena partita.
11: È partito da 5 minuti, cinque sarà velocissimo, c'è nessuno in giro.
0: Salutiamo, ciao Laura,
11: buon
0: lavoro. Allora, facciamo la nostra consueta sosta. Avete fatto le domande a Paolo Bosatra e Marco Lorenzi, l'addestratore cinofilo, il medico veterinario? 329 11 84 864, perché parleremo delle loro vacanze e lo dovete fare col telefonino. In questo momento, tanto ormai siete connessi. Vi aspetto fra poco, 8:20.
12: Spot.
13: Da Fanghetti, affari perfetti.
14: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
13: Da Fanghetti, affari perfetti.
15: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
16: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
17: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
18: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
19: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Lo rifacciamo?
8: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Diamo il segnale orario, sono le 8:06 minuti 22 secondi.
20: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: E apriamo con questa notizia di cronaca che leggete anche in prima pagina sul giornale, in edicola. Oggi l'Eco di Bergamo: cade in moto tornando a casa, muore Marco, barman della Marianna al Papa Giovanni. Marco Dell'Aira stava tornando a casa a Bergamo dopo una serata con gli amici quando ha perso il controllo della sua Yamaha 650 finendo contro un guardrail. Lavorava al bar principale dell'ospedale, qua lo vediamo in questa foto sul nostro sito. E poi ancora un malore in caserma, Clusone. Carabiniere 26enne soccorso dai colleghi. È gravissimo, trovato in garage, primo di sensi, prima il massaggio cardiaco, poi il defibrillatore. Trovato in elicottero, trasportato scusate, in elicottero al Papa Giovanni in terapia intensiva, collegato all'ECMO. E poi cerca Bergamo, nuovo dettaglio, la parete dove si trova risponde al quiz, una barra di ferro con una scritta e il dettaglio da indovinare nella settima puntata, nella nostra rubrica dedicata ai luoghi storici della città. Riconoscete dove si trova? Provate a rispondere nel sondaggio all'interno di questo articolo. E qui potete vedere le immagini. Torniamo ancora invece alle notizie di cronaca, colto da malore nel bosco a Sorisole, 54enne grave in ospedale. L'uomo era impegnato nella camminata della solidarietà di Petosino nella mattinata di domenica 14 giugno, portato con l'elisoccorso agli ospedali civili di Brescia. E ancora in prima, in 50.000 fanno festa con Treviva, sul palco Cristina D'Avena nella giornata di sabato e poi Nomadi domenica, 50.000 presenze in due giorni a Treviolo, il bilancio più che positivo dell'edizione 2026 di Treviva, l'evento che ogni anno trasforma Treviolo in un grande palcoscenico a cielo aperto. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre informazioni, questa che riguarda ancora la cronaca. Fermati in auto con una scusa, rubano la borsa e tentano bonifici per 29.000 euro. Una brutta avventura per due sorelle ottantenni di Bergamo. I ladri le hanno seguite, indotte a fermarsi suonando il clacson, prelievi sventati dal sistema antifrode della banca. Andiamo a vedere il traffico in A4. Si viaggia al momento regolarmente, almeno diciamo che l'incidente che abbiamo segnalato qualche minuto fa sembra che si sia risolto. C'è un leggero rallentamento fra Capriate e Trezzo sull'Adda, con linea più che altro arancione più che rossa, verso Milano, verso Venezia tutto regolare. 671, punti critici con rallentamento su al sottopasso di Colognola. Villa del Medalmine libera, vediamo linea verde, così anche in zona Ramera Petosino, un po' più traffico invece sull'asse Paltriniano Mucazzone. Libera la galleria Montenegrone, così anche Val Cavallina, un po' di rallentamento invece in tangenziale sud, linea arancione, e qualche rallentamento anche dalla Vallimagna, ma comunque con linee arancioni. Non ci sono segnalazioni di incidente al momento. Per quanto riguarda invece il meteo, bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore e la temperatura massima registrata sarà di 31 gradi. 8, 9 minuti, 55 secondi, aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
20: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: volevamo fino all'ultima nota farmi sentire, vedere anche questo video, questo capolavoro, perché noi boomer siamo cresciuti ascoltando queste canzoni. Qua siamo negli anni 70, poi grazie al biopic sappiamo quello che è accaduto, loro che hanno fatto questo singolo che durava 6 minuti, la discografica, e dicevano no, 6 minuti, ma figurati se le radio vi trasmettono con questa canzone. Poi l'amicizia di Freddie Mercury con un DJ americano, dice guarda, questo è il nostro nuovo brano, la discografica non vuole pubblicarlo come 45 giri perché dice troppo lungo, lui lo ha ascoltato questo 45 giri, cioè è bellissimo, lo metto dall'inizio alla fine, e l'apoteosi, tutti gli ascoltatori di questa radio, ah che canzone è, ma cos'è questa cosa qua, e quindi la discografica fu costretta tra virgolette a pubblicare il singolo dei Queen, che fu veramente un grandissimo successo. Ecco perché noi boomer siamo cresciuti con queste canzoni. Andiamo da Miri, eccoci Miri.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Ma tu non sei una boomer, tu sei una ragazzina, Miri. Dai.
1: Insomma, sono del 74, non sono più tanto una ragazzina.
0: Sì, però la tua adolescenza l'hai vissuta negli anni 80, noi degli anni 70, noi del 60 l'abbiamo vissuta un po' prima, sì. Quindi tu sei nata quando?
1: Nel 74.
0: E quindi cioè, quando loro hanno pubblicato il disco nel 75 tu avevi un anno, ti ricordi?
1: Sì, c'ero,
0: sì,
1: però
0: ma non ti ricordi.
1: Questa musica qua è troppo
0: incredibile, perché stavamo cercando di insomma ricordare quante volte l'abbiamo sentita, migliaia e migliaia e migliaia di volte, però
1: sì,
0: si rinnova sempre, incredibile. Vabbè Miri, dai, dimmi del traffico, dove sei?
1: Allora, io sono già in ufficio, ti dico che stamattina a parte un po' il traffico a scendere dalla Val Imagna,
0: pochino.
1: Sì, però devo dirti tutto regolare, tutto sgonfio, sì. Sono finite le scuole, non c'è niente da fare.
0: È così quello che si diceva poc'anzi, Laura dice è meglio così, anche se a me piace comunque quando c'è movimento nella città, però è chiaro che il traffico molte volte dà fastidio, quando si potrebbe, non dico evitare, ma certamente migliorare la situazione con i mezzi pubblici e quant'altro, però ci ripetiamo tutte le volte ed è così. Bene, ti ringrazio anche per la foto che hai mandato, abbiamo visto.
1: Sì, quella li trovi comunque in valle questi cartelli, e tutte le volte sono belli da ammirare, perché dici oh, finalmente qua c'è qualcuno che pensa ai bambini che giocano,
0: sì.
1: Anche a Clanetto ci sono ancora i bambini che giocano.
0: Ma facciamoli giocare. Io guarda, voglio fare una petizione su questa cosa, cioè se io vedo ancora un cartello con vietato giocare a pallone, cioè in un cortile, ma anche per strade che non hanno nessun senso storico, cioè posso capire, sai, in un centro storico non puoi giocare per tutelare magari delle opere che ci sono, ma ci sono dei cortili che sono di un brutto dove c'è il cartello vietato giocare a pallone, non so se ci hai fatto caso.
1: Cambiamo il cartello con scritto vietato stare ore e ore al cellulare.
0: Ma a parte ma non mettiamo il cartello, in questo cortile si gioca, i bambini giocano, in questo condominio è vietato non giocare, in questo condominio si gioca, invece ci sono quelle persone, cioè di ogni età, non sto parlando di quelli anziani, ci sono anche quelli giovani che si lamentano perché i bambini giocano. È incredibile questa cosa, mi dà un fastidio pazzesco, io sarei pronto veramente a litigare, a alzare la voce, ma cosa fanno le riunioni condominiali e il tema del giorno è i bambini che giocano al pomeriggio nei cortili, ma ti rendi conto?
1: Cioè,
0: il tema del giorno
1: questo. Sì, no, ma è verissimo.
0: Perché dopo si va a finire come quello che ho fatto vedere io stamattina di quei quattro che sono in spiaggia col telefonino in mano.
1: Quindi se volete venire a vedere i cartelli belli, salite in Val Imagna, in Val Seriana.
0: Facciamo giocare i bambini non giocano più. C'era una canzone che noi abbiamo trasmesso tante volte di Matteo Edoardi, non so se ricordate, i bambini non giocano più. Sosta, ciao Miri, ciao cara,
1: ciao,
0: buon viaggio. Fra poco invece Paolo Bosatra con Marco Lorenzi per i Pelosetti, domande alle vacanze, fra poco.
2: Spot, spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Discovery Funk.
7: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
8: Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro che non accetta confini.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Bellissimo, perché torniamo con i miei amici, con i vostri amici Paolo Bosatra e Marco Lorenzi a parlare dei Pelosetti, a parlare d'estate, a parlare di vacanze. Però non sono da soli, questa mattina do il benvenuto a Paolo Bosatra, ma accompagnato dalla sua assistente che è Chiaretta. Ciao Chiaretta, tutto bene? Tutto a posto?
2: Sì.
1: Ok. Ciao, è la figlia di Paolo. Di Paolo Bosatra, che ha accompagnato il papà, perché tu non c'è scuola, giusto? Stamattina?
3: No.
1: È bella? È bello stare a casa?
3: Sì.
1: Ok. E poi diamo il benvenuto invece a Marco Lorenzi, medico veterinario, che risponderà a varie domande che faranno i nostri amici e le nostre amiche. 329 11 84 864. Io ve lo chiedo sempre, mandatele subito, perché poi mi arrivano dopo e io non posso darvi risposte. Il tema è appunto vacanza. Noi partiamo per le vacanze, ma anche i nostri Pelosetti partono con noi. Quindi chiedo subito a Paolo Bosatra qual è, diciamo, il consiglio principale di quando si decide di andare in vacanza con il nostro cagnolino, con il nostro gattino, caro Paolo.
2: Beh, Teo, qui sfondi una porta aperta, perché anche noi sabato partiamo, vero Chiara?
3: Sì.
2: E chi ci portiamo?
3: Trampelvelic.
2: Quindi andiamo in vacanza anche noi sabato, sì? Partiamo e andiamo.
4: Vai a quel paese,
2: assolutamente. E andiamo via una decina di giorni, ci portiamo nostra Zampa e il nostro Brick, che sono due cagnolini di taglia piccola, Zampa medio piccola, Brick piccolo, e siamo, appunto, che cosa facciamo per viaggiare bene? Dal momento che ci portiamo anche la nonna, abbiamo deciso di partire di notte, no? In modo che così viaggeremo con fresco.
1: Quindi è un consiglio
2: per tutti coloro che vanno in vacanza con i cani, con i gatti, ma anche con i nonni, di partire presto nelle ore notturne, in modo che evitiamo il caldo, evitiamo, se il tragitto non è lunghissimo come nel nostro caso perché andiamo in Abruzzo, evitiamo anche l'utilizzo smodato dell'aria condizionata, giusto Marco? Perché Marco ci ha sempre insegnato che l'aria condizionata fa male anche ai nostri amici a quattro zampe.
4: Quindi a un certo punto, nel senso che piuttosto che 30 gradi o 32 gradi in macchina, meglio un po' di aria condizionata. Ricordiamoci però che la temperatura nelle sedili anteriori è ben diversa rispetto a quella sui sedili posteriori. Dietro fa molto più caldo. Se poi sono nel kennel, nel trasportino, chiamiamolo come vogliamo, dentro lì si crea un microambiente con una temperatura ancora maggiore. Quindi cosa bisogna fare? Fermarsi spesso, mantenere la temperatura costante, non troppo fredda ma costante, farli muovere, idratarli.
1: Ecco, io volevo tornare ancora a Paolo proprio sul viaggio, perché molte volte vedo che ci sono persone che trasportano i propri cagnolini, giustamente Marco dice nel proprio trasportino, però credo che faccia parte del codice della strada, il cagnolino deve essere
2: ritenuto,
1: deve essere controllato e cinturato.
2: Infatti noi ad esempio, che abbiamo due cani medio piccoli, utilizziamo la cinturina di sicurezza. Quando utilizzate la cinturina di sicurezza, però attenzione, mai con il collare, sempre con una bella pettorina. Perché? Perché in caso di frenata improvvisa, ecco che con il collarino il cane può rischiare veramente di farsi male, anche parecchio. Mentre invece con una pettorina viene assorbita la trazione, l'urto, l'onda dell'urto viene assorbita sul corpo, e quindi ecco che il nostro cane non si fa nulla.
1: Senti, è corretto portare i premietti anche durante il viaggio? Cioè come lo devono intendere il viaggio i nostri cagnolini? Cioè è una sofferenza, e quindi tu arrivi, ti premio perché sei stato bravo? Cioè come devono leggerla?
2: Il cane soffre di chinetosi, poi ci spiegherà bene Marco, col cibo non vanno molto d'accordo durante i viaggi, però qui abbiamo magari sbagliato prima, se il nostro cane soffre di questo, perché non siamo magari corsi ai ripari sentendo i consigli e cosa ci può dire il nostro medico veterinario, ma per tempo, per cui noi siamo tra quelli che le vacanze le fanno presto, ma se partite ad agosto, come la gran parte delle persone, avete ancora tutto il tempo per andare dal vostro medico veterinario e informarvi per come viaggiare e far viaggiare il vostro amico a quattro zampe senza grandi disturbi, perché può stare veramente male. Ricordiamoci però che una delle cose principali per il cane per abituarsi alla macchina è appunto abituarlo gradualmente, quindi facendo piccoli tragitti, facendogli associare la macchina a qualcosa di positivo. Quindi tu hai detto il premietto, va bene, se le prime volte lasciamo magari la macchina spenta, lo facciamo salire, poi scendi, gli possiamo dare il premietto. Il premietto può essere anche una coccola. Se siamo in sicurezza nel cortile di casa quando scende dalla macchina, possiamo prendere la pallina e farlo giocare un po' con la pallina.
1: Senti, il viaggio in macchina è pericoloso, ma forse non è il termine esatto, per ogni animale, cioè per qualsiasi cagnolino, o ci sono razze che invece apprezzano di più il viaggio in macchina piuttosto che...
2: Non c'è una razza di preciso, però posso dirti una cosa. Si riscontra tanto questo disturbo del mal d'auto, della paura della macchina, perché poi stando male diventa anche paura, un po' nei cuccioli che passa, ma tantissimo. Sai che adesso, Teo, ci sono tantissimi cani che vengono dal Sud Italia, ex Jugoslavia, ecco, questi cani arrivano con dei viaggi lunghi, difficili, pesanti, vengono stipati in furgoni che vengono mandati qui al nord e poi messi in adozione. Tanti di questi cani hanno un po' di questo viaggio, hanno un po' questo shock, e quindi poi riabituarli alla macchina può diventare difficile. Ma ripeto, sempre tempo, pazienza, costanza, piccoli tragitti, accostarli sempre a qualcosa di positivo e pian pianino passa.
1: Certo.
2: Nei casi peggiori c'è il vostro veterinario.
1: E io mi ricordo che noi, che sto termine che ho utilizzato oggi, boomer, ricordo che quando si andava in giro in macchina con il cagnolino, tira giù il finestrino della macchina che il cagnolino deve respirare. È corretta ancora questa, cioè è così che bisogna fare quando si va in macchina?
2: In questo caso io non sono molto d'accordo. Perché comunque va bene che assolutamente il cane deve essere ritenuto

0: Però che i bocchettoni dell'aria condizionata in macchina sono per gli umani, no?
1: Esatto. Sopra.
0: Quando portiamo un cagnolino che magari sta ai nostri piedi in quel caso, anche nel trasportino, ma i bocchettoni dell'aria condizionata gli arrivano addosso molte volte.
1: Assolutamente sì, quindi bisogna fare in modo di non posizionarlo vicino ai bocchettoni. Innanzitutto i bocchettoni sono davanti, dietro sono pochi.
0: Sì, è vero, quindi preferibile non metterlo neanche davanti.
1: Bravo. Non penso che si possa neppure non si per possa legge, fare. Deve stare dietro.
0: Però
1: separato.
0: Però i trasportini piccoli, per i cagnolini piccoli, devono stare vicino. D'accordo. perché è così, perché noi proprietari di cagnolini li vogliamo vicini.
1: Sì. Questo però per i viaggi lunghi si può gestire, come ha detto Paolo, ci sono tanti modi. Io invece vorrei dire, signori cari, andate a fare la spesa al supermercato, lasciate il cane a casa. Al cane non interessa entrare al supermercato, ci sono un sacco di odori, suoni, persone che si muovono.
0: È uno stress.
1: Può diventare uno stress, e se doveste lasciarlo anche solo un minuto nella macchina al sole, in un attimo la temperatura raggiunge 40-50 gradi.
0: Certo.
1: Il cane soffre, rischia la pelle. Esattamente, vabbè, d'accordo che è più facile dimenticare il bambino in macchina che il cane. Però fateci molta attenzione, lo portate a casa e fate la spesa. Se il cane non esce quella mezz'ora con voi in braccio o nel supermercato,
0: certo,
1: non sta male.
0: Però ecco, voglio anche dire, molte persone vanno in albergo il cane, che non è abituato a star da solo, comincia ad abbaiare, quindi tu decidi di portartelo, non è così semplice magari quando sei in vacanza.
1: Assolutamente, proprio per questo deve parlare Paolo.
0: Allora, che bisogna fare, Paolo?
2: Diciamo che l'Italia, dal punto di vista del pet friendly, è messa anche abbastanza bene. Abbiamo delle strutture accoglienti, abbiamo personale formato. Io ormai da anni lavoro con un'associazione che è parte di Confcommercio, che è ACAD. Noi facciamo i corsi per gli operatori di Federalberghi, quindi quelli che poi vanno a accogliere i nostri amici a quattro zampe nelle strutture ricettive nazionali, no? Siamo messi bene. Ovviamente ci sono tante strutture pet friendly che offrono tanti tipi di esperienze anche per i nostri amici a quattro zampe, ma veramente tante. Per cui viene sempre meno il discorso di dire: ah, che bello, c'ho la stanza fresca, è bello, mi lascio il cane in camera e vado a farmi il bagno in spiaggia. No, non succede così, assolutamente no. Ma anche se la struttura non dovesse avere motivi per fare, diciamo, attrazioni, per fare esperienze belle al mare, a montagna, al vostro cane, non lasciatelo da solo in camera, perché il cane non conosce dove state andando, non conosce il posto. Può succedere che il cane va dinanzi a separazione, e ci sta, perché arriva in un posto che non è suo,
0: certo,
2: dove ci sono odori che non sono i suoi, dove non c'è l'abitudine che invece ha consolidato a casa, e può andare assolutamente in crisi nel giro di poco tempo. Quando va in crisi poi sono dolori, perché a parte che può provocare danni alla struttura, ma il cane va veramente in sofferenza,
0: certo,
2: e questo poi lo potete pagare anche al vostro rientro dalle vacanze, perché poi...
1: Scusa Paolo,
2: vai.
1: Poi ci sono anche le persone che sono pagate per entrare in camera a sistemare. Non è detto che queste persone gradiscono gradiscono vedere un cane, e non è detto che debbano essere obbligate a raccogliere gli escrementi del vostro cane.
0: Posso dire una cosa? Cioè, prima di decidere di avere un cagnolino da accudire, ecco, pensateci bene, perché comunque un cagnolino non è un peluche, come dice molte volte Paolo, ma è un impegno, è un amico, diventa persona per molti di noi. Quindi prima di pensare di avere un cagnolino, giusto Chiaretta? Tu sei piccolina, però sono sicuro che con i tuoi compagni di scuola direte questa cosa. Tu hai appena terminato la scuola, molte volte per premio, no? Qualche tuo compagno magari riceve un cagnolino. Tu che cosa gli dici? Cioè, no, guarda che non è un pelosetto, giusto? Annuisce,
2: esatto.
1: E poi ricordiamoci tutte le vaccinazioni, ma ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo dopo nella seconda parte, qui a colazione con la Radio Alta. 329 11 84 864 per le vostre domande con i nostri esperti Marco Lorenzi e Paolo Bosatra e Chiaretta.
3: Spot. Un'invasione di colori da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni

0: tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Da 10 anni a Bergamo scuote le onde radio. È
6: Keep on Rocking.
5: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta.
6: Vinyl Revolution.
5: Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza il volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana.
6: Keep on rocking.
5: Perché il rock non muore mai.
7: La febbre del sabato sera.
8: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
7: La febbre del sabato sera.
8: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca. Il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
9: Rieccoci in studio, sono le 8.40 per chi ci sta seguendo in diretta con Radio Alta e con Bergamo TV. Come sapete ogni mese abbiamo i due esperti in studio, quindi con l'addestratore professionista Paolo Bosatra e con il medico veterinario dottor Marco Lorenzi. Vi chiediamo ovviamente di partecipare con le vostre domande. Ce n'è una in particolare che va a te, Marco, che riguarda come usare l'antiparassitario. Cioè stanno chiedendo pastiglia o pipetta. Io non sapevo cosa fosse la pipetta. Dice, cos'è? Pastiglia o pipetta? Paola che ci chiede questa cosa.
10: Beh, Paola, entrambi lavorano in comparti diversi in modo diverso. La pastiglia è un insetticida, un'isosazolina, quindi si può usare, ma si usa quando ci sono, c'è un rischio elevato di parassitosi. Cioè, se vado nei pascoli dove trovo le zecche, benissimo. Se il mio gatto, se il mio cane va in giro dove può trovare tante pulci o altri parassiti, possiamo usare le pastiglie, altrimenti le pipette fanno un buon effetto protettivo, ma soprattutto preventivo. Nei cani hanno un effetto di protezione, prevenzione importante per la lotta alla leishmania, per la lotta alla filaria, per tante cose. Quindi usiamo le pipette o il collare se dobbiamo fare prevenzione, cioè sempre. E in casi particolari aggiungiamo la compressa. Certo, è comodo dopo la compressa, la pipetta magari unge un po', si gratta, ce l'ho sempre lì, ho paura che possa essere tossica, ma funziona prevenendo tante cose. Quindi se dobbiamo usiamoli in associazione.
9: E tu che cosa consigli in ogni caso?
10: Cioè, questo,
9: cioè, usarle tutte e due, entrambe?
10: Assolutamente sì.
9: Pipetta
10: usare la pipetta o il collare sempre, poi magari nelle stagioni particolari o per le evenienze particolari usare anche le compresse. Mm.
9: Senti, c'è un'altra domanda che riguarda invece il mare, dato che ne abbiamo parlato oggi, si va al mare, a parte devo chiedere anche a Paolo, tu vai nelle spiagge quelle diciamo, dedicate, no? Organizzate appunto per i cani, quindi in questo caso se io metto la pipetta
10: al cagnolino, la pipetta si diffonde nello strato sebaceo della cute che si leva con lo shampoo. Se il cane entra in acqua e poi lo sciacco con la doccia senza lo shampoo non è un problema. Cosa fa un bravo veterinario? Ti dice, ricordati che questi prodotti possono diminuire di efficacia, e al mare, dove con mare non intendo proprio la spiaggia o l'acqua, ma nelle pinete, in tutti gli spazi prima del mare, in Italia, in Europa, in Nord Africa, esiste una malattia che si chiama leishmaniosi, che noi a Bergamo non abbiamo. Per cui i nostri animali non sono tutelati. Come si previene? Con una serie di cose, ma la più importante è la prevenzione. Quindi abbiamo usato la pipetta, abbiamo usato il collare, è venuto via Bonaparte. Prendiamo degli spray, olio di neem, citronella, quel che vogliamo, e li proteggiamo con quello.
9: Senti, tu mi dicevi un'altra cosa prima, evitiamo di portare gli animali nei centri commerciali, al supermercato, perché non si divertono come noi. In questo caso al mare, perché io molte volte vedo che ci sono cagnolini, o sono in sofferenza, o stanno lì, non sanno dove andare, colpi di calore, perché esistono.
10: Assolutamente, colpi di calore in abbondanza. Provate a pensare, noi, voi, io non lo sopporto. Ci mettiamo sulla sdraio, sul lettino, sul salviettone, all'ombra e soffriamo il caldo. C'è chi ci piace mettersi a prendere il sole, ci sta delle ore. Al cane non gli frega niente, si annoia, si rompe l'anima, quindi, se prende troppo caldo. Lasciatelo fuori da questi cicli perversi. Volete andare in spiaggia? Lasciatelo, andate voi in spiaggia. Volete andare nelle spiagge per cani? Allora dedicate la vostra vacanza al cane. Cioè. Va benissimo, sono felice di questo perché il cane si diverte, ma ricordatevi che dovete andare nelle aree cani oppure al mare nelle ore molto presto o molto tardi alla sera per fare il bagno, per giocare, oppure proprio nelle aree cani attrezzate. Allora lì sì, il cane in spiaggia, ma ci sono delle aree attrezzate, ci sta degli orari, dopo un po' non si stanca il cane, ti stanchi tu di essere lì a farlo giocare, ritorni all'interno. Ma la protezione anche quando si torna dalla spiaggia a casa, per i pappatacci sono lì che aspettano.
9: Colpi di calore, come fai ad accorgerti che il tuo cane ha preso calore, appunto, e sta soffrendo?
10: Il cane inizia a estroflettere due spanne di lingua, tachicardia, cioè cerca di sbavare, non ha più forze. Quando siamo arrivati lì siamo già in difficoltà, quindi il cane sta veramente soffrendo tanto. È la prevenzione vuol dire usare il vostro cervello. Andate a fare la spesa, un minuto, vado in farmacia, vado in negozio, non è mai un minuto. 50 gradi in macchina,
9: no questo è impensabile.
11: Che perché aggiungo una cosa qui, Marco, è anche proibito lasciare il cane in macchina. Cioè non pensiate che pensate alla cosa, vado al centro commerciale, metto la macchina nel parcheggio sotterraneo, così è fresca, e lascio il cane. In realtà
9: due dita di finestrino aperto,
11: neanche a gennaio si può lasciare il cane solo in macchina, è vietato, per cui
10: codice penale,
11: esatto, ci sono, è una procedura vietata, proibita anche dal codice della strada.
10: Poi,
11: e quant'altro,
10: pensate che lasciare il finestrino aperto è sanzionabile.
9: Ecco
10: perché non si deve permettere a nessuno di poter entrare nella macchina.
9: Qui torniamo al discorso di prima. Pensate di avere un cagnolino in casa, ecco, sappiate che la vostra vita cambia, è così come quando arrivano i figli. Le abitudini, le vostre abitudini vengono cancellate dalla presenza del cane. Mi interessava sulla spiaggia, quella dedicata, tu la consigli?
11: Assolutamente, sono delle bellissime esperienze da fare insieme ai vostri amici a quattro zampe. Ci sono momenti in cui il vostro cane può essere affidato a un pet sitter, ad esempio. Voi potete farvi tranquillamente il vostro aperitivo, il vostro bagnetto, le vostre cose. Il cane è in ottime mani, viene gestito, lo fanno giocare, lo fanno socializzare, per cui c'è veramente tanto spazio anche per voi nelle spiagge attrezzate. Quindi se voi volete stare tutto il tempo a contatto con il vostro cane, siete liberissimi di farlo, però queste spiagge offrono davvero delle esperienze magnifiche Anche in autogestione, diciamo così.
9: E qui in Italia è più facile rispetto ad altri paesi europei?
11: Beh sì, direi di sì.
9: Noi siamo pet friendly, diversi, veramente. Sì, sì. Molte volte noi leggiamo, sì, Inghilterra pet friendly.
11: Tu stesso, Teo, mi avevi raccontato che quando
9: no,
11: sei andato...
9: Non entri in nessun negozio, neanche di merceria, con il tuo cagnolino, anche se pesa 1,5 kg, non entri in una merceria. E se devi andare al ristorante, lo devi lasciare fuori o mangi fuori tu con il cane. Questo succede in Inghilterra.
10: E poi pensate una cosa: state fermi 6 ore in spiaggia perché così il cane si annoia. Certo. È vero, gioca, ma poi se voi state lì sotto l'ombrellone lui non si può dove mettere, certo, per respirare. Certo. E non solo, cioè questi poveri cani fanno la pipì, la cacca la raccogliete, la pipì dopo 20 giorni in cui tutti i cani lo fanno diventa un ordinatoio, certo,
9: improponibile. Ragazzi, siamo giunti al termine. Chiaretta, ti sei annoiata tu? Oggi ti sei divertita? Ok, tutto a posto. Come si chiamano i tuoi cagnolini?
12: Zampa e Brick.
9: Ma chi è il più bravo, Zampa o Brick?
12: Allora. Zampa, perché Brick non è mai stato addestrato.
9: Non è mai stato, ma come, con un addestratore?
11: Perché Brick è arrivato dopo pochissimo, viene dal canile.
9: Ah, ok. Quindi... Ma adesso ci pensa papà.
11: Sì, sì, ma è già bravo il Brick.
9: Anche Brick
11: House.
9: Poi
11: la Chiara, devi sapere, Brick, che li fa parlare, perché lei è un po' timidina. Ma Brick ha la sua voce e Zampa la sua. Fanno anche le canzoni insieme.
9: Fantastico. Allora, la prossima volta, sai che cosa facciamo? Lasciamo a casa papà, Paolo Bosatra, e parliamo con Chiara Bosatra, la nuova addestratrice, canterina. Sentite, io vorrei concludere questo collegamento, questo appuntamento, con un ricordo, perché oggi ci sarà, perdonate se parliamo d'altro, ci sarà il funerale di una bimba, di una ragazza che noi abbiamo seguito per tanto tempo, fin da quando era piccolina, aveva 2 anni quando noi l'abbiamo conosciuta, e quindi io voglio salutare in particolare i genitori, che sono straordinari, sono Andrea e Eleonora. Oggi ci sarà il funerale di Elisa Montei, che purtroppo è deceduta a 18 anni, e volevo omaggiarla oggi, non solo lei ma così anche i genitori straordinari, veramente splendidi, che sono Eleonora appunto ed Andrea. E in particolare vi facciamo vedere queste immagini, queste foto che ritraggono Ambrogio, che noi non abbiamo mai dimenticato. Ambrogio era il cane di Paolo Bosatra, noi abbiamo questa trasmissione da decenni ormai con Paolo, e qui vediamo la piccola Elisa con Ambrogio sorridere. Sono
11: che
9: immagini,
11: tenerezza, che momento,
9: bellissime, sì, bellissime. Quindi ecco, voglio dedicarla alla famiglia, a Elisa, a tutti i parenti di Elisa Montei, perché sono straordinari. E ecco qua vediamo ancora Elisa che guarda Ambrogio. Sono stati momenti veramente toccanti, molto belli, che abbiamo raccontato nelle nostre trasmissioni qui a Radio Alta e anche Bergamo TV.
11: Ciao Elisa, e un abbraccio.
9: Ecco qua ancora Ambrogio, e qua vediamo il papà Andrea, straordinario papà, genitore da premio veramente per quello che ha fatto. Qua vediamo Elisa un po' più grande, forse aveva l'età di Chiara, con un tutore che le ha permesso di camminare. Abbiamo fatto una raccolta a fondi per Elisa, insomma, in quegli anni. Qua vediamo anche la squadra dell'Atalanta, addirittura il presidente Antonio Percassi, che era vicinissimo alla famiglia. Qui vediamo i compleanni di Elisa con la mamma Eleonora, papà Andrea, che hanno vissuto totalmente per Elisa, sì, l'hanno resa principessa, e qui vediamo, ecco, il primo incontro che io ebbi con Elisa. Era piccolina, aveva credo 2 anni e mezzo, 3 anni, e fu un incontro veramente molto molto molto speciale. E oggi Elisa sarà sicuramente a correre fra gli angeli, quindi noi la ricordiamo così. Grazie davvero a tutti, grazie a Paolo Bosatra, grazie a Marco Lorenzi. Ci sentiamo la prossima stagione, poi mi dirà il calendario, no, di quando voi.
11: Marco è sempre impeccabile.
9: Sarete con noi. Ciao Chiaretta, ciao, buona scuola, buone vacanze. Ma sei stata promossa? A pieni voti? Sì, ok, va bene.
11: È stata impegnativa. Ci sono di mare, poi.
9: Che classe fai tu adesso, la quarta? La quarta o la quinta?
11: In quarta.
9: Devi andare in quarta. Devi andare in quarta. Mi hanno detto che sei la più brava della scuola, è vero? poi vi farò la distrattrice. Grazie, grazie a Marco Lorenzi, grazie a Paolo Bosatra. Noi facciamo la nostra sosta, fra poco invece torniamo con il nostro ragioniere Lodetti per concludere questa prima puntata di Colazione con la Radio Alta della settimana. E ovviamente l'abbraccio va a questa famiglia straordinaria, la famiglia Montei, la mamma Eleonora, papà Andrea e tutti i parenti e gli amici che hanno conosciuto, che hanno frequentato questa splendida ragazza Elisa. State con noi.
13: Spot, spot.
14: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
15: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
14: Questo è Facchi Camini e Stufe.
15: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
14: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
15: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
16: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
17: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
16: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
18: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
20: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Lo rifacciamo?
21: Vieni a provarla da Sarco. A Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo.
22: Discovery Funk.
23: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
24: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
23: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta. Il tuo fantastico viaggio nella terra del funk prende vita tra groove ed energia. E il venerdì Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
22: Discovery Funk.
25: Radio Alta. La musica grande.
26: Radio Alta.
9: Nei secondi ce la facciamo con Colazione con Radio Alta. Grazie anche per i messaggi che stanno arrivando dedicati alla piccola Elisa. Allora, sono le 8:55, stiamo per concludere questa prima puntata della settimana di Colazione con Radio Alta. Può mancare il nostro ragioniere. Ragioniere, buongiorno, ragioniere.
27: Buongiorno, aspetti un attimo che io mi fermo subito.
9: Ecco, bravo, perché è importante che lei si fermi in questo momento. A parte già, si è fermato. Si è fermato. Ragioni.
27: Adesso mi fermo, un minuto.
9: Lo faccia prima, però, del collegamento.
27: Purtroppo ero in colonna.
9: In colonna. Fermo, meno male. Che sai che poi ci attaccano tutti, non si può, ma giustamente il telefonino.
27: No,
9: lei è schiavo del telefonino, perché ne abbiamo parlato.
27: Un pochino.
9: Vedi che siamo un po' tutti così patologici. Allora, andiamo a vedere invece, guarda che bello questo canestro che noi vediamo, è un canestro di...
27: Ecco, parliamo di sport, ho trovato dei meme sportivi, questo qua... Per gli appassionati di pallacanestro.
9: È un come si chiamano quelle gocce? Cristallo. Gocce di cristallo? Gocce di cristallo?
27: Esatto.
9: Degli lampadari di una volta.
27: Bravo, di una volta.
9: Un po' la Dolce Gabbana, un po' la Dolce Gabbana. È nel canestro, lui è un campione di canestro, o lei, e quindi hanno un canestro fatto in questo modo, che non è neanche non è neanche bello da vedere, secondo me. Nel cerchio sopra, è vero.
27: Però c'è l'appassionato.
9: L'appassionato è così. Poi
27: eccolo qua.
9: Cos'è? Allora, Vasseur, dopo il primo Gran Premio vinto da Hamilton con la Ferrari, Vasseur che si è trasformato in Checco Zalone, si è trasformato in Checco Zalone. Allora sei sano, certo che qua c'è un montaggio di Checco Zalone con Hamilton, che avete visto, si è sciolto le briglie ai cavalli, ha sciolto i capelli.
27: Io ho visto, beato lui che può farlo.
9: Beh, se questo mi dà tanto, lasciali sciolti Hamilton e vinciamo con la Ferrari. È stato veramente
27: speriamo,
9: emozionante. Speriamo. E poi ecco, io invece sono con Charles Leclerc, perché è stato attaccato da tutti. Charles Leclerc ormai è finito, basta questa cosa, mamma mia, ha vinto Hamilton, sono contento, vincerà anche Leclerc, che caspita. Allora, poi
27: ecco questo annuncio che
9: vendo DVD mondiali 1982 e 2006 per grigliate estive e quando siamo stati campioni del mondo 82.
27: Così almeno si riempiono le piazze.
9: Ma sì, ma soprattutto per i giovani, per i ragazzi che non sanno cosa sono i mondiali, mannaggia.
27: Bravo.
9: Poi
27: questa trovo anche un po' triste, questa cosa qua.
9: Andiamo veloci, senza cavalli veri, l'equitazione vegan finlandese punta a diventare sport olimpico. Cioè, vai con il cavallo, quello finto, vai, lo metti fra le gambe. Vai, giusto così. Ragioniere, grazie, a domani. Ciao Beppe. Ciao,
27: a domani,
9: ciao.
27: Buon lavoro.
9: Bene, grazie a tutti per essere stati con noi questa mattina con una colazione con Radio Alta, Paolo Bosatra, la Chiaretta e anche il nostro Marco Lorenzi. Grazie a Renato Benedetti che si diverte sempre quando è con noi qua a colazione, suda 10 camicie, ma si diverte. Io sono Teo Mangione, vi aspetto nel pomeriggio con Kipo Rocky, poi c'è il nostro Luciano Berri con la Discovery Funk, il Pirola, le nostre notizie, l'informazione, la musica. Ci sentiamo domani mattina alle 7 per un'altra puntatona con la colazione con Radio Alta, Ravasio e tante altre cose, le feste, l'Eco Caffè, insomma, state con noi, vi aspetto domani alle 7, buona giornata a tutti.
0: Radio Alta, sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
9: La cronaca: cade in moto tornando a casa, muore Marco, una barman della Marianna alla Papa Giovanni. Marco Dell'Aira stava tornando a casa a Bergamo dopo una serata con gli amici quando ha perso il controllo della sua Yamaha 650 finendo contro un guardrail. Lavorava al bar principale dell'ospedale. E poi altra notizia sempre di cronaca: un malore in caserma a Clusone, un carabiniere 26enne soccorso dai colleghi è gravissimo, trovato in garage privo di sensi, prima il massaggio cardiaco, poi il defibrillatore, trasportato in elicottero al Papa Giovanni e in terapia intensiva collegata all'ECMO. E ancora un'altra notizia di cronaca: colto da malore nel bosco a Sorisole, 54enne grave in ospedale, l'uomo era impegnato nella camminata della solidarietà di Petosino nella mattinata di domenica 14 giugno, quindi ieri, portato con l'elisoccorso agli ospedali civili di Brescia. Fermati in auto con una scusa, rubano la borsa e tentano bonifici per 29.000 euro. Brutta avventura per due sorelle ottantenni di Bergamo, i ladri le hanno seguite indotte a fermarsi suonando il clacson, a prelievi sventati dal sistema antifrode della banca. Aggiorniamo la pagina del giornale online dell'Eco di Bergamo, vediamo se ci sono altre notizie, al momento no. Andiamo a vedere la situazione invece per quanto riguarda il traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, anche in Brememi, tangenziale sud, vediamo anche sotto passo di Colognola qualche rallentamento, ma linee arancioni, quindi il traffico è certamente scorrevole. Villa Dalmi e Dalmi nella linea verde, così anche in zona Ramera, anche sull'asse Paltriniano, con qualche rallentamento per chi sta andando verso il rondò dell'autostrada. Bene, galleria Montenegrone, bene anche in Val Cavallina, linea verde. strade e così anche Valle Imagna. Al momento, quando sono le 9 e un minuto, la situazione di traffico è tranquilla. Per quanto riguarda invece il meteo, bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. La giornata di oggi la temperatura massima sarà di 31 gradi. 9, 1 minuto, 57 secondi, aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
1: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot.
2: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Radio Alta, la musica grande.
26: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Antonietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo USA-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane. La firma prevista per venerdì in

0: 9 le vittime, secondo un primo bilancio, altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. Gesù vede e ama e soffre per noi. Così ieri Papa Leone, prima dell'Angelus, davanti a fedeli e pellegrini in piazza San Pietro, il pontefice, che ha ricordato il recente viaggio in Spagna, ha pregato anche per le Filippine colpite dal terremoto.
1: Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
0: Lo sport, con Hamilton che vince il Gran Premio di Barcellona conquistando il primo successo sulla Ferrari, alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra Ferrari nei mondiali di calcio, allarme Brasile dopo l'1-1 al debutto con il Marocco, Turchia KO 2-0 con l'Australia, oggi in programma Spagna, Capoverde e Belgio, Egitto. È tutto.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
1: Alta Play Yesterday.

0: organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali. Italy.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una tragedia sulla quale stanno indagando i carabinieri della stazione di Tavernola. Un sessantenne nato a Rovato e residente nel Milanese è stato ritrovato privo di vita a una profondità di 13 metri nel lago d'Iseo, nel tratto compreso tra Sarnico e Predore. L'uomo aveva in mattinata noleggiato un'imbarcazione in un cantiere nautico di Paratico. Attorno alle 15.30 è scattato l'allarme, con alcuni natanti che hanno individuato l'imbarcazione in mezzo al lago ancorata, priva di persone a bordo. Immediata la richiesta di intervento al 112. A recuperarlo i vigili del fuoco di Brescia specializzati in acqua, i quali hanno trasportato l'uomo sulla terraferma. I tentativi di rianimarlo da parte del personale medico intervenuto nell'area Euroville sono risultati inutili.
2: E tornano le spaccate in centro. Non si tratta certo di bande organizzate, ma di personaggi, insomma, in cerca davvero di avventura. La spaccata è in via Sant'Alessandro, sfondata la vetrata di un negozio d'abbigliamento, e cresce la paura ma anche la rabbia tra i commercianti. Erano le circa le 6 stamane quando è scattato l'allarme al civico 42. A dare l'allerta è stata la madre di Valentina Ravasio. Valentina Ravasio è la titolare del negozio. Secondo i primi accertamenti, il malvivente avrebbe agito da solo, con incredibile violenza e con incredibile determinazione è riuscito a mandare in frantumi la porta d'ingresso, nonostante sia realizzata in vetro antisfondamento. Una volta all'interno del locale, il raggio d'azione è stato rapidissimo. L'uomo ha puntato dritto al bancone, ha sradicato l'intero cassetto del registratore di cassa ed è fuggito a piedi. Fuga che è durata ben poco, almeno per quanto riguarda la refurtiva, perché il cassetto è stato infatti ritrovato poco dopo abbandonato in via Borfura. All'interno qualche centinaio di euro in contanti che il malvivente ha portato via prima di far perdere le proprie tracce. Quindi insomma tutto un danno per forse 200 euro, ma non è neanche accertato. E poi il cassetto ha lasciato lì buttato nella vicina via Borfuro.
3: A Morengo è stato inaugurato il nuovo polo scolastico 06 di Via Europa, struttura che riunisce in un unico edificio i servizi educativi per la prima infanzia. L'edificio, dalla caratteristica forma a foglia, completa un percorso avviato negli anni dall'amministrazione comunale ed è già operativo dall'inizio dell'anno scolastico. L'investimento complessivo è di circa 1.200.000 euro, finanziato in gran parte con fondi del PNRR, con una compartecipazione comunale per opere aggiuntive. Il polo amplia la capacità ricettiva fino a circa 100 posti e offre spazi moderni e differenziati per età.
4: Oggi per Morengo è una giornata fondamentale. Diamo il via con l'inaugurazione del polo 06 anni, un'opera che rientra nel nostro programma elettorale, che parte ovviamente dai più piccoli per arrivare ai più grandi. Abbiamo dato via questa opera fondamentale, come dicevo, e ovviamente da qui in poi ci sarà tutta una serie di iniziative che porteranno a crescere Morengo e far sì che divenga attrattivo per le famiglie. Il progetto è stato finanziato con i fondi PNRR, con più di 1 milione di euro che siamo riusciti a recuperare dal bando, e abbiamo inserito anche altre risorse per poter poi completare l'opera come da progetto. Grazie all'ampliamento potremo offrire un'offerta formativa maggiore. Ringrazio tutti i sindaci qui presenti dell'ambito 14 a testimonianza di quanto queste opere e le ricadute sul territorio sono enormi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'intesa con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specificano da Teheran, ma Israele su questa questione frena. Per quanto riguarda il nucleare, prevista un'intesa definitiva entro i prossimi 60 giorni. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato ha dichiarato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Un grazie sentito, dice ancora Meloni, va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il presidente Macron ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sarà necessario anche effettuare controlli sulla presenza di mine. Non si ferma invece la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti ed Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80, il Brent ne cede 4 di punti a 83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte rialzo. In apertura, per quanto riguarda l'Europa, regna il segno più Milano ha il FTSE MIB che guadagna esattamente lo 0,81%. Per lo sport, il trionfo della Ferrari con Hamilton al Gran Premio di Barcellona, il suo primo successo alla guida di una monoposto del cavallino. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri invece per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc. È tutto per questa edizione Flash.
0: Spot, spot.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
9: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Suona 2000.
1: Quando la musica scrive la storia.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: La musica grande. Spot,
1: spot. Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play.
1: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Una tragedia sulla quale stanno indagando i carabinieri della stazione di Tavernola. Un 60enne nato a Rovato e residente nel Milanese è stato ritrovato privo di vita a una profondità di 13 metri nel lago d'Iseo, nel tratto compreso tra Sarnico e Predore. L'uomo aveva in mattinata noleggiato un'imbarcazione in un cantiere nautico di Paratico. Attorno alle 15:30 è scattato l'allarme, con alcuni natanti che hanno individuato l'imbarcazione in mezzo al lago ancorata, priva di persone a bordo. Immediata la richiesta di intervento al 112. A recuperarlo i vigili del fuoco di Brescia specializzati in acqua, i quali hanno trasportato l'uomo sulla terraferma. I tentativi di rianimarlo da parte del personale medico intervenuto nell'area Euroville sono risultati inutili.
3: E tornano le spaccate in centro, non si tratta certo di bande organizzate ma di personaggi insomma in cerca davvero di avventura. La spaccata in via Sant'Alessandro, sfondata la vetrata di un negozio d'abbigliamento, e cresce la paura ma anche la rabbia tra i commercianti. Erano le circa le 6 stamane quando è scattato l'allarme al civico 42. A dare l'allerta è stata la madre di Valentina Ravasio. Valentina Ravasio è la titolare del negozio. Secondo i primi accertamenti il malvivente avrebbe agito da solo, con incredibile violenza e con incredibile determinazione è riuscito a mandare in frantumi la porta d'ingresso nonostante sia realizzata in vetro antisfondamento. Una volta all'interno del locale il raggio d'azione è stato rapidissimo, l'uomo ha puntato dritto al bancone, ha sradicato l'intero cassetto del registratore di cassa ed è fuggito a piedi. Fuga che è durata ben poco, almeno per quanto riguarda la refurtiva, perché il cassetto è stato infatti ritrovato poco dopo abbandonato in via Borfura. All'interno qualche centinaio di euro in contanti che il malvivente ha portato via prima di far perdere le proprie tracce. Quindi insomma tutto un danno per forse 200 euro, ma non è neanche accertato, e poi il cassetto lasciato lì buttato nella vicina via Borfuro.
4: A Morengo è stato inaugurato il nuovo polo scolastico 06 di Via Europa, struttura che riunisce in un unico edificio i servizi educativi per la prima infanzia. L'edificio, dalla caratteristica forma a foglia, completa un percorso avviato negli anni dall'amministrazione comunale ed è già operativo dall'inizio dell'anno scolastico. L'investimento complessivo è di circa 1.200.000 euro, finanziato in gran parte con fondi del PNRR, con una compartecipazione comunale per opere aggiuntive. Il polo amplia la capacità ricettiva fino a circa 100 posti e offre spazi moderni e differenziati per età.
5: Oggi per Morengo è una giornata fondamentale. Diamo il via con l'inaugurazione del polo 06 anni, un'opera che rientra nel nostro programma elettorale, che parte ovviamente dai più piccoli per arrivare ai più grandi. Abbiamo dato il via a questa opera fondamentale, come dicevo, e ovviamente da qui in poi ci sarà tutta una serie di iniziative che porteranno a crescere Morengo e far sì che divenga attrattivo per le famiglie. Il progetto è stato finanziato con i fondi PNRR, con più di 1 milione di euro che siamo riusciti a recuperare dal bando, e abbiamo inserito anche altre risorse per poter poi completare l'opera come da progetto. Grazie all'ampliamento potremo offrire un'offerta formativa maggiore. Ringrazio tutti i sindaci qui presenti dell'ambito 14 a testimonianza di quanto queste opere e le ricadute sul territorio sono enormi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
8: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Gli AMA pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMA, End of Beginning.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: C'è l'intesa tra Stati Uniti e Iran per terminare la guerra. Israele chiarisce: le nostre forze resteranno comunque in Libano per combattere Hezbollah. L'Unione Europea dà il benvenuto e chiede l'attuazione del piano quanto prima. La firma è prevista per venerdì prossimo in Svizzera, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità. Sul nucleare attesa un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato il presidente Trump. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, fanno sapere da Palazzo Chigi. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Non si ferma invece la guerra. In Ucraina la Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, 9 le vittime, colpiti Kharkiv e Dnipro. Nella capitale è stato centrato anche il tetto della cattedrale ortodossa della Dormizione. Zelensky fa sapere: è importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Mosca però respinge l'accusa e parla di fuoco amico. Infine, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a 200 chilometri da Mosca. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato: alla base del delitto ci sarebbero stati dissidi legati ad una eredità. Riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malgher, indagato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco annunciato tra Stati Uniti e Iran. WTI a $80 al barile, il Brent a $83.89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutti con il segno più nettamente in rialzo, anche le borse europee. Poco fa il FTSE MIB guadagnava lo 0,77%. E infine la Formula 1, con Hamilton che trionfa al Gran Premio di Barcellona per la prima volta guidando una Ferrari. Si tratta del successo in carriera numero 106. È tutto.
5: Eccellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
10: Discovery Funk.
11: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
12: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
11: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta. Il tuo fantastico viaggio nella terra del funk prende vita tra groove ed energia. E il venerdì Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
10: Discovery Funk.
13: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
11: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta.
1: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
2: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
3: On a journey to the rock and roll satellite.
2: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
1: Rock airplay mainstream.
2: La classifica dei brani più programmati.
1: Keep on rocking.
2: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: chiuso il polmone verde della Greenway. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, un incendio è scoppiato questa mattina alle 9.30 in una cabina elettrica attigua allo store MD nell'area commerciale all'ingresso di Caravaggio lungo via Treviglio. È stato necessario far evacuare la struttura in quanto il denso fumo sprigionatosi ha invaso la galleria del centro commerciale. La gente presente, i dipendenti sono stati fatti uscire sul piazzale. Fortunatamente non si sono registrati feriti, l'alta colonna di fumo era visibile a distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca Occidentale. Saranno celebrati in Sicilia, a Termini Imerese, i funerali di Marco Dall'Aira, il trentenne morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad una caduta in moto. Il drammatico incidente si è verificato all'altezza dell'ospedale policlinico San Marco di Zingonia, nel territorio di Osio Sotto. Dall'Aira stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto impattando violentemente contro un guardrail. Si era trasferito nella Bergamasca 7 anni fa e da circa 3 anni lavorava come barman al bar centrale La Marianna dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli amici raccontano che sognava di comprarsi una casa e di costruire una famiglia a Bergamo. Cambiamo argomento, parliamo dei piccoli comuni, l'80% è privo di almeno un servizio essenziale.
1: Chi vive in Alta Valle Seriana, Valle Brembana, in Valle Magna o in Valle di Scalve lo sa bene. Il declino di un paese inizia sempre con un cartello sulla vetrata che annuncia la chiusura dell'ultimo sportello bancario. Poi a ruota saltano la pompa di benzina e i piccoli negozi. La crisi demografica ha accelerato la fuga dei servizi. Oggi vivere in un piccolo comune significa calcolare la vita in chilometri. L'ultima radiografia sui centri minori elaborata dal Sole 24 Ore fotografa una realtà spietata. Oltre l'80% dei paesi sotto i 5.000 abitanti privo di almeno uno dei 4 pilastri della quotidianità: farmacia, benzinaio, ufficio postale o sportello bancario. Meno di 1 su 5 li garantisce tutti. Nelle valli bergamasche la carenza più acuta è quella dei bancomat, quasi il 61% dei piccoli centri ne è privo, che costringe gli anziani ad una digitalizzazione forzata o a dipendere da terzi. Anche fare il pieno è un problema, dato che oltre il 52% dei piccoli comuni non ha un distributore, obbligando a lunghe discese verso i centri di fondovalle come Zogno, Clusone e Albino. Le farmacie sono l'unico presidio resiliente, assenti soltanto nel 13,5% dei casi. Il quadro si fa drammatico sui servizi pubblici essenziali. Secondo i dati Istat, da un comune sotto i 5.000 abitanti servono in media 35 minuti d'auto per raggiungere il più vicino centro dotato di pronto soccorso, scuola superiore e stazione ferroviaria. Nelle aree più interne della Bergamasca questa soglia viene ampiamente superata. A fronte di questa emergenza la politica risponde con i tempi lumaca della burocrazia. Alla scadenza del giugno di quest'anno l'Italia è riuscita a spendere appena poco più della metà degli 1,2 miliardi stanziati per la strategia nazionale delle aree interne. Non va meglio per la nuova legge sulla montagna, approvata a fine dello scorso anno con la promessa di bonus nascita e sgravi fiscali per i giovani, è rimasta congelata nei primi 6 mesi del 2026 per la totale mancanza dei decreti attuativi ministeriali. I piccoli paesi perdono i servizi e con essi il futuro. Dietro la facciata dei borghi da cartolina, la provincia orobica scopre tutta la sua fragilità.
0: Dai piccoli comuni alle piccole imprese che soffrono il blocco dei crediti.
1: Mentre il sistema bancario si riorganizza, a Bergamo i finanziamenti viaggiano a due velocità. Nell'ultimo anno i prestiti totali alle imprese sono cresciuti, ma la svolta positiva ha premiato soltanto le realtà più grandi, lasciando a secco le attività più piccole. Nel complesso lo stock di credito per le aziende della provincia è salito da 16,1 miliardi a 16,2. Si tratta di un incremento dello 0,8%, pari a circa 129 milioni di euro in più. Questa piccola performance posiziona Bergamo al 64esimo posto nella classifica nazionale, stilata dall'ufficio studi della CGA di Mestre per crescita del credito totale. Nel contesto regionale la provincia si colloca a metà classifica, al 6° posto su 12 territori lombardi, dietro a Milano, Brescia, Monza, Cremona e Varese, staccando nettamente province più penalizzate come Lodi, Como e Pavia. La situazione si ribalta se guardiamo soltanto alle microimprese e agli artigiani con meno di 20 addetti. Per questa fascia il rubinetto si è stretto. I finanziamenti sono scesi da 1.857 milioni a 1.729, un taglio netto del 6,9%, che significa ben 128 milioni di euro sottratti al segmento più piccolo del territorio. In questa specifica graduatoria, che fotografa il calo dei prestiti ai piccoli business, Bergamo si attesta al 32esimo posto su scala nazionale, un dato pesante che la colloca purtroppo tra le peggiori a livello regionale, posizionandosi come la quarta provincia lombarda più colpita dal taglio ai piccoli artigiani, superata per gravità della contrazione soltanto da Como, Sondrio e Lecco. I numeri mostrano una dinamica chiara. Le nuove risorse sono state assorbite interamente dalle medie e grandi aziende, mentre la spina dorsale del tessuto produttivo locale ha dovuto fare i conti con una decisa contrazione del credito.
0: Continua il nostro viaggio nei quartieri della città. Siamo approdati a Valtesse, un quartiere con due anime.
1: Chiamarlo semplicemente quartiere è un errore di distrazione geografica, perché dentro il nome Valtesse non batte un solo cuore, ma due. C'è Valtesse San Colombano e c'è Valtesse Sant'Antonio, una costola che di fatto abbraccia anche Valverde, ridisegnando una delle porte d'accesso più suggestive a Città Alta.
2: Che sono stati da sempre due quartieri differenti, con due parrocchie che lavoravano distintamente, anche se comunque in collaborazione, però ognuno aveva le proprie attività.
3: Specialmente per le persone di Sant'Antonio, che hanno vissuto la vita di parrocchia solo loro, trasferirsi qua oppure vivere qua, certe esperienze li ha un po' destabilizzate, ma pian pianino queste cose si stanno un po' sciogliendo.
1: A Sant'Antonio si respira il peso di una transizione incompiuta. Qui la perdita dell'oratorio ha generato una ferita sociale ancora aperta.
2: Sicuramente il fatto di non avere un punto di incontro per le famiglie e per i ragazzi, la possibilità di non avere il CRE oppure un bar semplicemente dove magari andare a prendere un ghiacciolo dopo la scuola o qualcosa del genere, ha influito tantissimo. Per cui devo dire che i luoghi cerchiamo di resistere nel mantenerli e nell'essere un punto di incontro.
1: A San Colombano invece la ferita riguarda alcuni servizi persi nel tempo, come la chiusura dello sportello postale.
4: Indipendentemente, come dicevo, dalla posta e dalla banca è ben servito, ci sono negozi, ci sono bar, c'è la farmacia, abbiamo anche la palestra, abbiamo un gruppo di medici qua vicino.
5: Mi appoggio moltissimo ai negozi di quartiere, sono importanti.
3: Si vive bene perché si vive non nel caos della città o di certi quartieri dove proprio il traffico è pesante.
1: Il quartiere fortemente residenziale, con il passaggio futuro della TEB lo sarà ancora di più, si estende dal nucleo al confine con Monterosso fino all'asse di via Baioni, una fetta di città dove il cemento cede improvvisamente il passo alla natura grazie alla Greenway, il grande polmone verde inserito nel Parco dei Colli, dove è collocato anche un campo di calcio.
2: Perché con l'alluvione del Morla di due anni fa è stato completamente sommerso, per cui è stato disastroso ed è stato in disuso per parecchio tempo, fino a che il comune ha provveduto a rifarlo completamente. Adesso da pochi mesi è rientrato in attività, per cui si spera che anche questo riporti i ragazzi in quartiere.
1: Ma la quiete a Sant'Antonio deve fare i conti con il rumore della strada, il traffico qui si fa sentire e vedere e il nodo di Ponte Secco resta l'irrisolto rebus della zona.
6: Che praticamente siamo a ridosso della città e la gente passa tanto di qua che nella circumvallazione.
1: Per amalgamare definitivamente le due anime di Valtesse basterebbe forse un piccolo sforzo, un ponte sociale oltre che viabilistico. La sensazione però è che servirà ancora del tempo.
0: Ci colleghiamo con Giacomo Angeloni, assessore alla sicurezza, nonché ai servizi demografici del Comune di Bergamo. Ben ritrovato, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Allora, siamo trovati in mezzo a due anime dello stesso quartiere. Ecco,
7: se non si conosce bene la città, si rischia di fare delle gaffe tra Valtesse Sant'Antonio e Valtesse San Colombano, poi c'è anche Valverde, perché è molto radicata, soprattutto nei residenti più storici, la differenza dei 2/3 quartieri, in realtà due, che però sono dal punto di vista demografico uno la fotocopia dell'altro, perché sono molto simili sia come numero di residenti, con Valtesse San Colombano che ha qualche residente in più rispetto a Valtesse Sant'Antonio, e un dato che è positivo per entrambi, che è questo, che si accomuna anche ai quartieri del centro, che poi vedremo nel tour che Paola stai facendo. Sono i due quartieri in città che ricevono più residenti da altre province, che è un dato molto interessante, che dice l'attrattività. È chiaro che stiamo parlando di zone anche molto belle dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, penso soprattutto a San Colombano ma anche a Valverde, e i dati demografici ci danno un trend di aumento negli ultimi 5 anni di residenti che si trasferiscono da Milano e anche da altre province, vedo Torino, Bologna. È interessante perché dice che qualcuno da fuori sceglie questi quartieri come luogo per ricostruirsi una vita in città.
0: Ha sentito appunto che il venir meno dell'oratorio a Sant'Antonio ha un po' destabilizzato i residenti che ancora non si sentono parte della grande famiglia di San Colombano, anzi ci tengono a mantenere insomma in qualche modo la presenza in quello che loro ritengono essere il loro cuore, che è Sant'Antonio. Quindi è come cercare invece di unire questi quartieri dal punto di vista anche sociale. Se
7: io non me ne occupo direttamente, come sai Paola, mi occupo di altre deleghe ormai, però c'è un lavoro di collaborazione tra le due reti di quartiere, anche se quella di San Colombano è nata relativamente da poco, perché parliamo di una rete di 2 o 3 anni, insieme a quella di Valtesse Sant'Antonio, che invece è un po' più esperta nel lavoro di rete. La notizia che hai dato della riqualificazione del campo da calcio, secondo me, può essere davvero la benzina per far riattivare i legami sociali. Io credo che le associazioni anche di quartiere possano essere un po' il collante tra queste due realtà, che comunque sono semplicemente attraversate da via Baioni.
0: Senta, mi permetta di fare anche una battuta, anche perché di recente c'è stata l'ennesima spaccata, le chiedo se c'è qualche intervento in programma, se c'è un ulteriore passo rispetto anche a quello che sta succedendo in città.
7: No, ne approfitto Paola per fare un appello ai negozianti, agli esercenti. Noi 2 settimane fa abbiamo lanciato il bando per dotare i negozianti di sistemi di difesa passiva, quindi antifurti, vetrine antisfondamento e quant'altro. È importante che rispondano al bando, che presentino i progetti, perché ne sono arrivati qualcuno, ma ce ne aspettiamo degli altri. Quindi il comune ha messo una cifra anche considerevole, perché l'abbiamo duplicata, quindi siamo arrivati a 60.000 euro, gli anni scorsi erano 30. È importante che poi gli esercenti presentano domande. Se hanno bisogno di informazioni tecniche o specifiche, sia il distretto urbano del commercio che le associazioni di categorie, ASCOM e Confesercenti, ci stanno dando supporto anche per dare le informazioni agli esercenti. La risposta è dotarsi di sistemi di difesa passiva.
0: E c'è una scadenza di questo bando?
7: 18 luglio.
0: E quindi avremo magari modo di tornare su questo argomento sollecitando la partecipazione. Grazie intanto a Giacomo Angeloni per questo intervento nel telegiornale, buon lavoro. Ed ora parliamo di un altro progetto che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche a Martinenco.
8: 3 interventi distinti ma collegati tra loro per abbattere le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici. È il piano dell'amministrazione comunale di Martiningo che ha stanziato complessivamente circa 500.000 di euro per rendere la città più fruibile a persone con disabilità, anziani e famiglie con passeggini. Il primo cantiere interessa il centro storico, dove sono stati individuati 9 tratti problematici tra il piazzale dell'ospedale, il municipio e i portici verso il Sagrato. Con una spesa di circa 40.000 euro verranno eliminati gradini e dislivelli, in alcuni punti fino a 15 cm, realizzando scivoli e raccordi che non alterano il carattere storico della zona. Importanti opere anche la scuola primaria di Via Zambianchi, dove è stato approntato un progetto per l'installazione di una piattaforma sollevatrice esterna della grandezza di 110x140 cm, capace di trasportare fino a 5 persone alla volta. L'intervento, da circa 60.000 euro più IVA, si concluderà tra settembre e ottobre, prima del nuovo anno scolastico. Il cantiere più rilevante, però, sarà quello di Via Locatelli, oltre 400.000 euro per rifare integralmente marciapiedi, spazi pedonali e pavimentazione. I percorsi verranno portati a 120 cm di larghezza, con nuovi arredi urbani e rastrelliere per biciclette. I lavori, in questo caso, partiranno tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027, per regalare a tutta la cittadinanza una via tutta nuova.
0: E parliamo delle vacanze al lago, sempre più persone scelgono il campeggio.
9: Tornano di moda i campeggi sul lago d'Iseo e non mancano le novità.
10: Le prime indicazioni segnalano una stagione in crescita del più 5% rispetto al 2025. Viaggia con il vento in poppa il settore campeggi e aree camper sul lago. Sul Sebino sono 20 le strutture all'aria aperta. Alcune sono campeggi puri con clientela con mezzi propri, ma anche veri e propri villaggi con bungalow, case mobili e strutture in affitto, per una ricettività complessiva di 5.000 posti letto sul lago d'Iseo. Sulla litoranea bergamasca, tuttora indisponibile il campeggio 30 passi a Riva di Solto, si conferma apprezzato il camping Eurovil di Predore, con potenziata disponibilità di mobile home complessivamente 9 e le piazzole diventate 150.
11: Anche qui a Predore la stagione è iniziata. Abbiamo già un arrivo di tanti svizzeri, tanti tedeschi, tanti belgi e si prevedono parecchi arrivi per tutto il proseguo dell'estate. Qui abbiamo il lago sullo sfondo, la piscina, il parco giochi dei bimbi, qui abbiamo delle mobile home con la vista lago, la zona camper, tende e tutti gli stanziali che per tutta la stagione ci faranno compagnia, eventi durante la stagione e tante tante novità per questo 2026.
10: Mentre nell'Alto Lago si conferma apprezzata l'area camper all'interno della riqualificata Baia delle Rose.
12: Qui troviamo un'area attrezzata, un'area sosta camper con circa 140 piazzole, frequentata tanto in estate quanto in inverno, aperta 365 giorni all'anno. In estate principalmente frequentata da turisti stranieri e per la restante parte dell'anno da turisti italiani. Che cosa troviamo in quest'area camper? Come vedete alle nostre spalle, una ampia spiaggia attrezzata con accesso al lago.
0: Il senso del dovere nei giorni più bui della pandemia è una rivolta interna da sedare per evitare il caos in città. C'è tutto questo dietro la cerimonia che mercoledì 17 giugno alle 15 vedrà la casa circondariale di Bergamo premiare oltre 50 agenti della polizia penitenziaria. Le autorità del territorio consegneranno le ricompense agli agenti che nelle drammatiche giornate dell'8 e 9 marzo 2020 gestirono i disordini scoppiati all'interno della struttura in concomitanza con le proteste che stavano infiammando i penitenziari di tutta Italia. Il riconoscimento arriva a 6 anni da quegli eventi per rendere merito al corpo guidato dalla direttrice reggente Elenia Sant'Antonio e comandato dal commissario capo Vincenzo Chipinti, che presidiò la sicurezza della struttura e tutelò l'ordine pubblico cittadino in piena emergenza sanitaria. Andiamo a Morengo, inaugurato il nuovo polo scolastico.
8: A Morengo è stato inaugurato il nuovo polo scolastico 06 di Via Europa, struttura che riunisce in un unico edificio i servizi educativi per la prima infanzia. L'edificio, dalla caratteristica forma a foglia, completa un percorso avviato negli anni dall'amministrazione comunale ed è già operativo dall'inizio dell'anno scolastico. L'investimento complessivo è di circa 1.200.000 euro, finanziato in gran parte con fondi del PNRR, con una compartecipazione comunale per opere aggiuntive. Il polo amplia la capacità ricettiva fino a circa 100 posti e offre spazi moderni e differenziati per età.
13: Oggi per Morengo è una giornata fondamentale. Diamo il via con l'inaugurazione del polo 06 anni, un'opera che rientra nel nostro programma elettorale, che parte ovviamente dai più piccoli per arrivare ai più grandi. Abbiamo dato il via a questa opera fondamentale, come dicevo, e ovviamente da qui in poi ci sarà tutta una serie di iniziative che porteranno a crescere Morengo e far sì che divenga attrattivo per le famiglie. Il progetto è stato finanziato con i fondi PNRR, con più di 1 milione di euro che siamo riusciti a recuperare dal bando, e abbiamo inserito anche altre risorse per poter poi completare l'opera come da progetto. Grazie all'ampliamento potremo offrire un'offerta formativa maggiore. Ringrazio tutti i sindaci qui presenti dell'ambito 14 a testimonianza di quanto queste opere e le ricadute sul territorio sono enormi.
0: Inaugurata la nuova sala dell'oratorio San Martino, comprensiva in particolare di una grande sala polivalente molto capiente che sarà utilizzata per varie manifestazioni a Leffe.
14: L'oratorio San Martino di Leffe ha inaugurato una nuova ala, uno spazio da 400 metri quadrati, di cui 250 di sala polivalente, che potrà contenere tra le 200 e le 230 persone e potrà essere utilizzata per varie manifestazioni. Un ampliamento frutto della generosità dei leffesi e di un lungo cammino burocratico nell'acquisizione da parte della parrocchia del precedente immobile privato e nel superamento dei successivi ostacoli burocratici. La struttura comprende anche ampie cucine, la sala pizzeria, i servizi igienici e il magazzino.
15: Quando sono arrivato nel 2013 già se ne parlava che l'oratorio aveva bisogno di un salone un po' più grande, con la possibilità anche di coinvolgere le varie associazioni all'interno del paese, dando una struttura stabile anche alle varie feste che si svolgono in paese. E allora ci siamo messi dopo un paio d'anni, verso il 2016, a vedere cosa si poteva fare. In questo luogo c'era una casa, abbiamo acquistato la casa e ottenuti i permessi anche dal comune, fatti tutti i progetti, ci ha un po' bloccato comunque il Covid, ripreso tutto in mano, ci è voluto un paio d'anni per concludere il tutto, però finalmente ci siamo riusciti.
14: All'esterno si stanno ultimando i lavori per l'installazione di un piccolo campo da pallavolo e di un canestro per il basket 3 contro 3 che si aggiungono al già esistente campo da calcio.
0: Questa sera sulla nostra emittente appuntamento del lunedì con tutta Atalanta, la guida questa sera Carlo Canavesi in collegamento con noi. Buongiorno Carlo.
16: Eccoci, buongiorno. Nel lunedì in cui speriamo possa arrivare l'ufficialità di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dell'Atalanta, nuovo allenatore dell'Atalanta, mancano solo ci sono arrivati quelli un po' di tutti i dirigenti, dei nuovi dirigenti delle ultime settimane, manca questo pezzo di puzzle per completare la nuova Atalanta che sta nascendo dopo questa stagione chiusa al settimo posto, la volontà di costruire davvero qualcosa di nuovo, forse il vero anno zero dopo l'addio di Gasperini un anno fa. Parleremo chiaramente di questo, di come sarà la nuova Atalanta, di come si sta cercando di costruire la nuova Atalanta, che passerà da una difesa 3 a una difesa 4, quindi una rivoluzione non solo negli uffici ma anche poi sul campo d'allenamento e le prime voci di mercato. Savona, ex giocatore della Juventus, che il direttore sportivo giunto gli aveva avuto proprio alla Juventus, che può diventare un obiettivo per la fascia destra. Però siamo proprio all'inizio dell'estate del calciomercato, quindi inizieremo soprattutto a immaginare come sarà la nuova Atalanta. In studio ci saranno Cesare Malnati, Massimo Ruggeri, Marina Belotti e Filippo Maggi, e insomma appunto ci proietteremo ad agosto, anche perché poi è vero che l'estate è lunga, ma il preliminare di Conference League alla fine è già dietro l'angolo.
0: Grazie a Carlo Canavesi, che ritroveremo anche nella prossima edizione del telegiornale. Ed ora le previsioni del tempo per questo inizio settimana.
17: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nella giornata di martedì su gran parte della Lombardia, solo qualche locale disturbo nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, come dicevo, sarà una giornata con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Punte massime intorno ai 30 gradi. Mercoledì il tempo sarà ancora per lo più stabile e soleggiato e con temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado nei valori massimi. Sempre un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con temperature infatti che saranno via via in aumento e calde d'afa in intensificazione. Restate aggiornati quindi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Andiamo a scoprire i segreti sotterranei delle mura di Città Alta.
18: Le mura venete di Bergamo cambiano volto sotto le stelle. Nottole by Night, un suggestivo itinerario notturno alla scoperta dei segreti sotterranei di Città Alta.
19: Nottole by Night è una proposta del Museo delle Storie all'interno di una rassegna studiata per valorizzare le mura in tutti i suoi aspetti. Come suggerisce il termine, Nottole by Night è in collaborazione con il gruppo speleologico Le Nottole e quindi è una visita che consiste in un dialogo a due, insomma, attorno alla storia delle mura e alla struttura architettonica che le caratterizza.
18: Il viaggio parte dalla cannoniera di San Giovanni, un tempo baluardo difensivo strategico, oggi trasformato in uno scrigno di storia e fascino.
19: Proprio alle nostre spalle c'è la cannoniera di San Giovanni, dove questo itinerario inizia, per poi proseguire in un altro luogo poco conosciuto, anzi mai difficilmente rivisitato perché chiuso al pubblico, che è la cannoniera di San Giovanni.
18: Due baluardi deputati alla difesa fiancheggiata dalle mura venete.
19: Le mura non sono semplicemente muri, ma sono una struttura difensiva molto complessa, fatta di elementi primari e secondari che completano il sistema difensivo. È rimasto pochissimo di questo e tra le poche cannoniere ipogee visitabili abbiamo proprio questa e quella di San Michele. Si tratta di cannoniere, di strutture difensive che venivano attivate nel momento in cui il nemico superava la fossa, cosa che grazie al cielo non è mai successa.
18: Il pubblico è guidato in un percorso sotterraneo unico, organizzato in collaborazione con gli esperti del gruppo speleologico bergamasco Le Nottole e il Museo delle Storie di Bergamo.
20: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
21: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
22: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
23: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
20: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
24: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
25: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
26: Nuova Toyota IgoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
25: Lo rifacciamo?
27: Vieni a provarla da Sarco. A Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
20: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: tutto, l'amareggiata. Resterò solo questa serata. Tutto diventa acqua passata. Acqua passata.
1: Le italiane sono belle. T'inebriano, t'inebriano, t'inebriano. Radio Alta, musica grande.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
3: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: La musica grande, Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, un incendio è scoppiato questa mattina alle 9.30 in una cabina elettrica attigua allo store MD nell'area commerciale all'ingresso di Caravaggio lungo via Treviglio. È stato necessario far evacuare la struttura in quanto il denso fumo sprigionatosi ha invaso la galleria del centro commerciale. La gente presente, i dipendenti sono stati fatti uscire sul piazzale. Fortunatamente non si sono registrati feriti, l'alta colonna di fumo era visibile a distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca Occidentale. Saranno celebrati in Sicilia, a Termini Imerese, i funerali di Marco Dall'Aira, il trentenne morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad una caduta in moto. Il drammatico incidente si è verificato all'altezza dell'ospedale policlinico San Marco di Zingonia, nel territorio di Osio Sotto. Dall'Aira stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto impattando violentemente contro un guardrail. Si era trasferito nella Bergamasca 7 anni fa e da circa 3 anni lavorava come barman al bar centrale La Marianna dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli amici raccontano che sognava di comprarsi una casa e di costruire una famiglia a Bergamo. Cambiamo argomento, parliamo dei piccoli comuni, l'80% è privo di almeno un servizio essenziale.
2: Chi vive in Alta Valle Seriana, Valle Brembana, in Valle Magna o in Valle di Scalve lo sa bene. Il declino di un paese inizia sempre con un cartello sulla vetrata che annuncia la chiusura dell'ultimo sportello bancario. Poi a ruota saltano la pompa di benzina e i piccoli negozi. La crisi demografica ha accelerato la fuga dei servizi. Oggi vivere in un piccolo comune significa calcolare la vita in chilometri. L'ultima radiografia sui centri minori elaborata dal Sole 24 Ore fotografa una realtà spietata. Oltre l'80% dei paesi sotto i 5.000 abitanti è privo di almeno uno dei 4 pilastri della quotidianità: farmacia, benzinaio, ufficio postale o sportello bancario. Meno di 1 su 5 li garantisce tutti. Nelle valli bergamasche la carenza più acuta è quella dei bancomat, quasi il 61% dei piccoli centri ne è privo, che costringe gli anziani ad una digitalizzazione forzata o a dipendere da terzi. Anche fare il pieno è un problema, dato che oltre il 52% dei piccoli comuni non ha un distributore, obbligando a lunghe discese verso i centri di fondovalle come Zogno, Clusone e Albino. Le farmacie sono l'unico presidio resiliente, assenti soltanto nel 13,5% dei casi. Il quadro si fa drammatico sui servizi pubblici essenziali. Secondo i dati Istat, da un comune sotto i 5.000 abitanti servono in media 35 minuti d'auto per raggiungere il più vicino centro dotato di pronto soccorso, scuola superiore e stazione ferroviaria. Nelle aree più interne della Bergamasca questa soglia viene ampiamente superata. A fronte di questa emergenza la politica risponde con i tempi lumaca della burocrazia. Alla scadenza del giugno di quest'anno l'Italia è riuscita a spendere appena poco più della metà degli 1,2 miliardi stanziati per la strategia nazionale delle aree interne. Non va meglio per la nuova legge sulla montagna, approvata a fine dello scorso anno con la promessa di bonus nascita e sgravi fiscali per i giovani, è rimasta congelata nei primi 6 mesi del 2026 per la totale mancanza dei decreti attuativi ministeriali. I piccoli paesi perdono i servizi e con essi il futuro. Dietro la facciata dei borghi da cartolina, la provincia orobica scopre tutta la sua fragilità.
1: Dai piccoli comuni alle piccole imprese che soffrono il blocco dei crediti.
2: Mentre il sistema bancario nell'ultimo anno i prestiti totali alle imprese sono cresciuti, ma la svolta positiva ha premiato soltanto le realtà più grandi, lasciando a secco le attività più piccole. Nel complesso lo stock di credito per le aziende della provincia è salito da 16,1 miliardi a 16,2. Si tratta di un incremento dello 0,8%, pari a circa 129 milioni di euro in più. Questa piccola performance posiziona Bergamo al 64esimo posto nella classifica nazionale, stilata dall'ufficio studi della CGA di Mestre per crescita del credito totale. Nel contesto regionale la provincia si colloca a metà classifica, al sesto posto su 12 territori lombardi, dietro a Milano, Brescia, Monza, Cremona e Varese, staccando nettamente province più penalizzate come Lodi, come Pavia. La situazione si ribalta se guardiamo soltanto alle microimprese e agli artigiani con meno di 20 addetti. Per questa fascia il rubinetto si è stretto. I finanziamenti sono scesi da 1.857 milioni a 1.729, un taglio netto del 6,9%, che significa ben 128 milioni di euro sottratti al segmento più piccolo del territorio. In questa specifica graduatoria, che fotografa il calo dei prestiti ai piccoli business, Bergamo si attesta al 32esimo posto su scala nazionale, un dato pesante che la colloca purtroppo tra le peggiori a livello regionale, posizionandosi come la quarta provincia lombarda più colpita dal taglio ai piccoli artigiani, superata per gravità della contrazione soltanto da Como, Sondrio e Lecco. I numeri mostrano una dinamica chiara. Le nuove risorse sono state assorbite interamente dalle medie e grandi aziende, mentre la spina dorsale del tessuto produttivo locale ha dovuto fare i conti con una decisa contrazione del credito.
1: Continua il nostro viaggio nei quartieri della città. Siamo approdati a Valtesse, un quartiere con due anime.
2: Chiamarlo semplicemente quartiere è un errore di distrazione geografica, perché dentro il nome Valtesse non batte un solo cuore, ma due. C'è Valtesse San Colombano e c'è Valtesse Sant'Antonio, una costola che di fatto abbraccia anche Valverde, ridisegnando una delle porte d'accesso più suggestive a Città Alta.
3: Perché sono stati da sempre due quartieri differenti, con due parrocchie che lavoravano distintamente, anche se comunque in collaborazione, però ognuno aveva le proprie attività.
4: Specialmente per le persone di Sant'Antonio, che hanno vissuto la vita di parrocchia solo loro, trasferirsi qua oppure vivere qua, certe esperienze le ha un po' destabilizzate, ma pian pianino queste cose si stanno un po' sciogliendo.
2: A Sant'Antonio si respira il peso di una transizione incompiuta. Qui la perdita dell'oratorio ha generato una ferita sociale ancora aperta.
3: Sicuramente il fatto di non avere un punto di incontro per le famiglie e per i ragazzi, la possibilità di non avere il CRE oppure un bar semplicemente dove magari andare a prendere un ghiacciolo dopo la scuola o qualcosa del genere, ha influito tantissimo. Per cui devo dire che i luoghi cerchiamo di resistere nel mantenerli e nell'essere un punto di incontro.
2: A San Colombano invece la ferita riguarda alcuni servizi persi nel tempo, come la chiusura dello sportello postale.
5: Indipendentemente, come dicevo, dalla posta e dalla banca è ben servito, ci sono negozi, ci sono bar, c'è la farmacia, abbiamo anche la palestra, abbiamo un gruppo di medici qua vicino.
6: Mi appoggio moltissimo ai negozi di quartiere, sono importanti.
4: Si vive bene perché si vive non nel caos della città o di certi quartieri dove

0: proprio il traffico è pesante.
1: Il quartiere fortemente residenziale, con il passaggio futuro della TEB lo sarà ancora di più, si estende dal nucleo al confine con Monterosso fino all'asse di via Baioni, una fetta di città dove il cemento cede improvvisamente il passo alla natura grazie alla Greenway, il grande polmone verde inserito nel Parco dei Colli, dove è collocato anche un campo di calcio.
2: Perché con l'alluvione del Morla di 2 anni fa è stato completamente sommerso, per cui è stato disastroso ed è stato in disuso per parecchio tempo, fino a che il comune ha provveduto a rifarlo completamente. Adesso da pochi mesi è rientrato in attività, per cui si spera che anche questo riporti i ragazzi in quartiere.
1: Ma la quiete a Sant'Antonio deve fare i conti con il rumore della strada. Il traffico qui si fa sentire e vedere e il nodo di Ponte Secco resta l'irrisolto rebus della zona.
3: Che praticamente siamo a ridosso della città e la gente passa tanto di qua che nella circumvallazione.
1: Per amalgamare definitivamente le due anime di Valtesse basterebbe forse un piccolo sforzo, un ponte sociale oltre che viabilistico. La sensazione però è che servirà ancora del tempo.
4: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, tutta per Bergamo.
4: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, buona settimana a tutti, un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto il benvenuto al nostro ospite quotidiano, il giornalista, scrittore Gigi Riva. La location non mi dà nessuna indicazione, credo neanche ai nostri telespettatori che sono a pranzo in questo momento. Non so, dov'è? Piedina, Romagnola?
7: Casa mia, Sant'Arcangelo di Romagna.
6: Ah, vedi, allora sono andato sul sicuro. Sant'Arcangelo Lodigiano, splendida terra. Gigi, come stai?
7: Che Lodigiano? Di Romagna, Lodigiano.
6: Ah, scusami, un lapsus.
7: È perché ti ricordi di quando andavamo a giocare con
6: l'Atalanta, con la
7: una volta solo nella vita, per fortuna.
6: Allora Gigi, Atalanta che sta alzando il livello a livello dirigenziale, adesso non è un gioco di parole, sì, ma è un dato di fatto oggettivo, con questi inserimenti di assoluta caratura, come dicono quelli bravi. Ora bisognerà operare anche per quanto riguarda poi coloro che camminano sul tappeto verde, palestra, non lo so, i pensionati hanno anche esposto uno striscione particolare che poi vedremo. Cosa ne pensi? Qual è il tuo stato d'animo da tifoso?
7: Allora, prima di il mio stato d'animo da tifoso, soprattutto che questo mi sembra un lungo da tifoso, sto parlando del tifoso perché ho 100.000 cose da fare, ma dal punto di vista del tifoso questo è un lungo tempo inutile, nel senso che siamo orfani del campionato e ci chiediamo quando ricomincia. Quando ricomincia il campionato? No?
6: Questo perché è l'interrogativo di tutti. Sì, senza perché l'Atalanta per qualcuno non c'è un weekend, scusami se ti ho interrotto.
7: No, ma è così, cioè voglio dire, è un tempo sospeso in cui no, perché gli altri anni avevamo questa cosa, no? C'era questa continuità, dicevamo faremo meglio, bene o male a questo punto avevamo già le idee molto chiare su chi c'era, chi non c'era, chi sarebbe arrivato. E qui navighiamo un po' nel buio e è un po' avvilente che pensare tutti i giorni, ma cosa è successo oggi all'Atalanta? Niente.
6: Non è successo niente.
7: Non è successo niente, che un tempo si diceva soprattutto nei giornali di provincia, no? C'era la gente che comprava il giornale per sfogliarlo fino all'ultima pagina e arrivare alla fine e dice ah, meno male, anche oggi non è successo niente.
6: Ecco, va bene, allora stiamo tranquilli, però
7: no, se vorremmo che succedesse qualcosa, allora io ti dico la verità, io un anno a Bergamo Palestra lo vorrei vedere.
6: Allora, sei d'accordo con i pensionati? Perché
7: sì, sono d'accordo, certo, anche perché sono in età di pensione anch'io, anche se sembro molto più giovane, grazie del complimento, me lo faccio da solo. No, perché abbiamo anche per un anno ci hanno dato la possibilità di vedere il grande Gaetano Scirea, prima che poi partisse per i suoi lidi, eccetera, eccetera. un anno, l'abbiamo cresciuto sto figlio di Zingonia, l'abbiamo coccolato, l'abbiamo vezzeggiato, e ora che si fa grande se ne vola dal nido prima ancora di averlo visto in campo. Ecco, fatecelo vedere un anno anche a noi sto fenomeno, perché non è detto che l'anno prossimo varrà di meno, anzi molto probabilmente varrà di più. Poi ho capito, ho letto, no, non è il gioco di Sarri. Ma perché non è il gioco di Sarri? Io ho visto che nel Cagliari l'hanno fatto giocare anche esterno alto, se proprio, perché è uno che ha dei piedini, che va sul fondo, che la mette in mezzo, e quindi insomma, potrebbe persino giocare in quel ruolo se Sarri ne vuole proprio uno bloccato dietro e poi non può. Quindi io come pensionati, invece di andare al cantiere, mi metto lì a Zingonia metaforicamente a dire: quando arrivi in palestra?
6: È quello che poi fanno loro, Gigi, tra l'altro, perché lo striscione ha delle indicazioni ben precise, grazie a Nicola Tironi, a Renato Pedretti, al nostro Riccardo Sanga, che festeggia il compleanno, ha portato anche dei pasticcini, delle brioche deliziose, grazie mille Riccardo. Ce l'ha ordinato il medico, lo leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Due punti, almeno un anno di palestra. Vedi che bravi che sono, tre puntini alla fine. Gruppo Pensionage Atalanta, Demetrio Tasca è un po' il leader, lo salutiamo con le tigre di Parre. Sono avanti i nostri pensionati in questo caso.
7: No, visto che ho detto la stessa cosa senza conoscere lo striscione, immagini che magari ci abbia messo lo zampino anch'io, giuro no.
6: Ci hai messo i puntini, Gigi, perché poi sai... Uno abbonda delle volte, ne mette 12, invece esatto. Sono tre.
7: Sì, esatto. Esatto.
6: Invece sono quindi... tre. Cosa scrive l'Eco di Bergamo quest'oggi in merito alla vicenda? Eccolo qua, alla pagina 36 con l'articolo di Matteo Spini. Il reparto esterni legato al futuro di Palestra. C'è anche uno specchietto molto illuminante. I numeri degli esterni dell'Atalanta: Zappacosta, Palestra al Cagliari, Raul Bellanova, Lorenzo Bernasconi e poi Bakker, che purtroppo ha giocato veramente molto molto molto troppo poco, se vogliamo. Sugli esterni c'è anche Anor, non dobbiamo dimenticarci che potrebbe essere adattato, è stato adattato sì. Più volte in questo ruolo.
7: Sì, è uno a cui piace andare avanti, però è stato adattato qualche volta, anche se ho capito che nella difesa 3 lui ci può stare nella difesa 4 ci può stare benissimo a fare il quarto che difende basso, quindi Anor sicuramente potrebbe essere anche adattato esterno. Lo sai che a me, nonostante abbia giocato così poco, mi incuriosirebbe vedere Bakker.
6: Perché non sei solo.
7: No, nel senso che io sbaglierò, perché dirà, come dice il mio amico Daniele Fazzetti, che quindi davanti al quale mi inchino ovviamente, vista la scienza calcistica, dice che non capisco niente di calcio. E vabbè, sarà pure possibile. però io ho intravisto dei numeri in questo Bakker, che però non li abbiamo mai visti.
6: Beh, ha disputato un campionato importante in Francia, arrivava dal Paris Saint Germain, dire, non è che l'avesse scelto il Ponte San Pietro Mappello.
7: Metti caso che davanti nelle mani del professore super fumatore Sarri questo trasforma il brutto latrocolo in un cigno, chi lo sa?
6: E chi lo sa, anche perché
7: chi siamo,
6: credo,
7: noi per dire il contrario in
6: ecco
7: fondo, no?
6: Credo che tra l'altro per il gioco di Sarri nell'occhiello, lo spiega molto bene Matteo Spini, nella difesa di Sarri i laterali sono bloccati, anche per questo il gioiello, così viene definito, più offensivo tra virgolette, potrebbe essere ceduto. Insomma, Bernasconi come marcatore è bravissimo nella corsa, Bellanova pure, ricordo Marusic, il terzino prediletto della Lazio, insomma, sulla destra, per cui è un 4-3-3 molto puro, molto ortodosso quello di Sarri.
7: Assolutamente, però ti ripeto, potrebbe giocare alto a destra, anche Palestra, se proprio pensiamo che in difesa non gli piace star bloccato, e anche perché nel Cagliari spesso ha giocato alto a destra quest'anno. Quando il Cagliari aveva bisogno di qualcuno che mettesse dei cross per la punta, spesso e volentieri l'hanno fatto giocare alto a destra e non terzino, quindi la sua bravura è anche la sua duttilità, e poi c'è quella corsa molto veloce, c'ha delle gambe straordinarie, è capace di saltare l'uomo, insomma. Io ripeto, fateci godere un anno presto, uno solo, non è che.
6: Vediamo se ti ascoltano i dirigenti atalantini, anche perché adesso siamo a livelli altissimi, insomma. Credo che a livello di organico, se guardiamo il Milan, non voglio infierire sull'amico Mario Mangili che soffre, però dico, guardiamo il Milan, noi abbiamo una dirigenza veramente da 5 stelle. Siamo in hotel,
7: sì,
6: giusto?
7: Ma no, non solo se guardiamo il Milan, onestamente, se guardiamo, anche perché io ripeto e lo ribadisco, capisco che sia un argomento che il tifoso vuole vedere vincere, ma 11 anni di fila di bilancio inattivo, vogliamo parlarne? Cioè,
6: no, ne abbiamo ripetuto talmente tante volte, no, abbiamo sviolinato, Gigi,
7: sì,
6: eh?
7: No, ma no, perché quando c'è, io penso che quando noi facciamo i giornalisti, quando c'è da dire qualcosa che non va bene, è giusto che lo diciamo, però è giusto anche che riconosciamo i meriti, e se c'è stato anche qualche piccolo demerito in questi anni, ma i meriti sono stati talmente alti che non vanno sottaciuti, perché altrimenti sarebbe un'offesa alla verità.
6: Cioè, sono pienamente d'accordo con te. Intanto dovrebbe arrivare finalmente Sarri, qualcuno diceva ma arriva nel fine settimana, arriva giovedì, arriva venerdì, arriva sabato, ancora non è stato presentato.
7: Aspettando Godot.
6: Aspettando Godot, bravissimo. Per l'attacco piace Liberali, ci sono le ultime notizie, Gaetano, eccetera, eccetera, addirittura Rodrigo Mendoza, che non conosco, però c'è questa notizia che mi piace, perché voglio dire, il futuro passa dai giovani, almeno me lo spero, me lo auguro e lo spero. Pessina da Songavazzo alla Serie A, estate speciale, anzi normale. C'è questa bella foto con una cara amica del Elisabetta Paganessi, quella bella signora bionda che vedete nella foto dell'UNICEF, per cui la ringrazio anche per quello che fa per i bambini. 2007 ha vinto l'Europeo Under 17 e ha esordito fra i pali del Bologna, cioè Baldini, che a me piace tantissimo, però è fuori dal meccanismo, perché se tu pensi che ieri ho letto, era domenica, leggo Juric potrebbe ripartire dal Monza. Perché sorridi, Gigi, scusami, ho colto un sorriso quasi beffardo. Cosa è successo?
7: No, voglio dire, cioè, con tutto il rispetto per Juric, ovviamente niente di personale, ma cioè quello che ha fatto nelle ultime stagioni non depone molto a suo favore, sai, noi siamo bravi con gli eufemismi, no? E anche perché ricordiamoci che prima di quel disastro fatto all'Atalanta, che ha rischiato di comprometterci la stagione, che è stata poi solo parzialmente salvata, aveva fatto il disastro alla Roma e soprattutto la peggior stagione del Bournemouth in tutta la sua esistenza calcistica, quindi insomma
6: del Southampton.
7: Ma scusa, è Southampton, hai ragione, scusami. E quindi insomma non è che le referenze siano delle migliori, evidentemente o è un bravissimo persuasore occulto quando parla con i dirigenti, o ha un grande procuratore che è capace di risolvere i problemi suoi. Però onestamente, poi il Monza è una squadra anche simpatica, cioè, per carità, se lo prendessero noi siamo contenti, perché ci sgraviamo di uno stipendio ed è un po', sono soldi in più per mettere sui giocatori, quindi benissimo, eh. Beh, Monza, prendete Juric,
6: ecco. Anche perché poi ci sarà questo derby, tra virgolette. Gigi, ci sono i mondiali. Io poi ti leggo su Domani dove scrivi. Eccola qua, la regia, grazie mille. Tempestivamente rilancia l'inquietudine del professor Caudano.
7: Certo.
6: E del nostro mitico Stefano Corsi, che saluto sempre con stima e affetto. Leggo il titolo. Io, saturo di partite, mi rifiuto di rincretinire, ripeto il termine che un po' che non lo sentivo, rincretinire di calcio, e ripartirà certo dall'Atalanta, cioè questi mondiali. Ieri mi sono rifiutato di vedere Germania contro una nazionale che era simpatica, è arrivato con un bel pulmino strombazzante com'è? Curaçao?
7: Curaçao, sì. Beh, una colonia, inglese, scusa, olandese.
6: Cioè.
7: Ma cosa ti devo dire? Allora, io credo che questi mondiali, cioè, io di questi mondiali sono molto sincero, ho visto solo il secondo tempo della mia Bosnia. Io per fortuna, avendo la cittadinanza onoraria di Sarajevo, c'ho un'altra squadra per cui tifare. Il secondo tempo che ha fatto 1-1 col Canada, insomma non male come esordio. E poi ho visto il primo tempo del Brasile con il Marocco.
6: Dominato dal Marocco.
7: Ma per il resto sono mondiali, intanto gli orari non aiutano, in più una sequela di partite francamente indigeribili, cioè è un mondiale che è solo l'elefantiasi di un presidente della FIFA che francamente non saprei più come definire. Oltretutto adesso voglio vedere come va a finire la querela che gli ha presentato Platini, perché credo che lì dietro ci sia stato molto, c'era del marcio in Svizzera oltre che in Danimarca in quel caso. E vedremo come andrà a finire, ma soprattutto io credo che questo sia la fine se mai c'era stato un inizio, questo mondiale segna il punto di caduta dell'onorabilità della FIFA.
6: Hai detto tutto, Gigi, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, buona settimana, buon viaggio, perché andrai a presentare il tuo libro un po' in tutta Italia. Salutami Sant'Arcangelo di Romagna e beviti un Sangiovese alla nostra salute. Va bene, grazie.
7: Sempre un abbraccio a voi e buona giornata a tutti.
6: Grazie mille allo scrittore e giornalista Gigi Riva, alla nostra regia Nicola Tironi, Renato Pedretti e il nostro mitico Riccardino Sanga. Noi domani non ci vediamo, ci rivedremo venerdì, vi lascio in buone mani con Carlo Canavesi, 3 giorni di vacanza, per cui vi auguro una buona settimana.
4: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
0: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Discovery Funk.
0: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo.

0: È il venerdì, Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
1: Discovery Funk.
2: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
2: It's time of rock classics.
3: Rock Style, Rock Style.
0: Radio Alta, musica grande.
2: It's time of rock classics.
4: Rock Style.

0: spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.

News si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: This is Replay.
8: This is Replay.
9: This is Replay.
7: This is Replay.
8: Replay. Replay. Replay. Replay.
10: On Radio Alta.
7: Replay.
11: Keep on rocking.
12: Keep on rocking.
11: Vinyl revolution.
12: Keep on.

0: Bon Rockin. Tutto a posto? Corfine? Corfine. Abbiamo passato due settimane bellissime, dai, dobbiamo dirlo. Per quanto riguarda lo sport, le Olimpiadi ci hanno portato veramente su un'altra dimensione, un po' come partire verso il satellite rock and roll, cosa che facciamo ogni giorno qui da Radio Alta Musica Grande. E questa è la nostra prima tappa verso il satellite con tante, tante novità. Ah, termina lo sport, inizia quello canoro invece, perché la settimana dedicata a Sanremo, tranquilli, tranquilli, cioè, a spizziche e bocconi, cioè, qualche cosa, ma non preoccupatevi, anzi do il benvenuto alla nostra DJ Copy. Ciao DJ Copy, tutto a posto?
1: Ciao, ciao, tu con la grande, grazie per il benvenuto, sono prontissima a salire a bordo e accompagnarvi in questa settimana sanremese a modo nostro, un pezzetto alla volta. Allora via, facciamo partire questa navicella musicale e vediamo insieme cosa ci riserva il festival.
0: Beh, il festival parleremo in altre trasmissioni, non in Keep on Rockin'. Comunque sarà con noi. Poi avete sentito che Nostromo era un pochino gelosetto, no? di DJ Copy. Allora, la prima canzone è già stato un nostro tappetone rosso. Durante il fine settimana c'è stato un musical di grande successo, chiamato We Will Rock You, ormai da anni e anni è in giro per l'Italia. Oggi il tappeto rosso è proprio per loro, con The Queen.

sono due minuti di adrenalina pura, due minuti che hanno fatto parlare, conoscere a tutto il mondo questo capolavoro. We Will Rock You con i Queen, con Freddie e con Brian May. The 69th Eyes Survive. Allora entriamo un pochino nella nostra classifica, perché venerdì scorso prima nuova entrata da Helsinki, loro The 69th Eyes.

0: New Records. Keep on looking.
1: Sempre più bella però I Survive, e l'avete lanciato un po' voi qua in Keep on Rocking, perché io ve l'ho proposta, poi voi vi siete accorti della bellezza di questo disco, quindi siete veramente corfine e corfini preparati. I Survive con The 69 Ties, e spesso sono qui in Italia, ve l'ho già detto, sono stati a Trezzo sull'Adda per qualche tempo. Vedremo in futuro. A proposito di futuro, allora, in questo momento non so dirvi troppo di loro, anche perché stiamo parlando di un EP, anche se fra poco, cioè fra qualche mese sarà pubblicato l'album, quindi un po' più completo per quanto riguarda il gruppo capitanato da Bono Vox. Sono proprio loro, gli U2, e questa è una canzone molto carina. Attenzione, il titolo è Song of the Future, nuovi U2.

0: disco che è arrivato venerdì scorso, l'abbiamo tenuto lì in serbo per poterlo proporre qui in Keep On Rocking, Song of the Future. È molto molto molto curiosa, bella la canzone, pop rock, e credo possa essere un brano ascoltato, una volta si diceva radiofonico, è radiofonico, cioè questa è una canzone radiofonica. Però volevo sapere da DJ Copy se ha delle notizie, delle informazioni che riguardano questo EP degli U2, se uscirà un album. DJ, che cosa ci puoi dire?
1: Certo Teo, allora posso dirti che questo EP degli U2 è davvero sulla bocca di tutti e sta creando una bella attesa, sembra proprio che ci tenga in cantiere un nuovo album, quindi questo è solo un assaggio di quella che potrebbe essere la direzione futura. Vediamo un po' come si evolverà, ma di certo è tanta curiosità nell'aria. Hai qualche aspettativa particolare su questo album?
0: Beh, aspettativa tanta per quanto riguarda gli U2, e poi la canzone sono sicuro sarà un buon successo. Grazie DJ Copy, magari ci sentiamo più tardi anche per un altro disco che riguarda un artista che noi amiamo molto, che è la nostra attuale numero uno. Sto parlando di Dominic Harrison, ma non voglio anticiparvi assolutamente nulla. Vi ricordate How to Stay Alive? Che fu un successo grazie anche a Grey's Anatomy, la colonna sonora. Ebbene, sono tornati con un nuovo disco, e questo che stiamo sentendo di The Fray, Light That Weighs.

Beh, due canzoni che sicuramente possono diventare successi anche qui nelle nostre 24 ore da Radio Alta, quindi non solo in Keep on Rocking, due pop song notevoli, Song of the Future degli U2, anzi sono veramente interessato a sapere che cosa pensate di questa nuova produzione, forse fra le ultime quella un po' più vicina alla radio, non lo so, questo è quello che posso dirvi, potrebbe anche intitolarsi Song of the Radio questa canzone degli U2, e poi il ritorno di The Fray con A Lie That Waits, anche questa una canzone insomma, che potremmo ascoltare durante le nostre 24 ore, ma voglio sapere il vostro parere, il vostro giudizio al 329 11 84 864 per poter dare le vostre votazioni, perché come sapete c'è sempre il nostro sondaggio aperto sulla nostra simpatica chat.

Questa è la vostra trasmissione. Tutti i giorni. Perché fa bene al corpo e all'anima. Anche allo spirito. Keep on rocking. Allora, in questi giorni ho visto un video live della band che sto per farvi sentire. È chiaro che sono cresciuti, passano gli anni anche per loro, però mi hanno rifatto questa canzone uguale uguale, cioè sempre numero uno. E allora oggi, in

questa non è la versione live, ma vi posso garantire che era uguale. Certo, loro cambiati sono un pochino più cresciuti, gli Eagles, che magici. Non a caso vi ho trasmesso questa canzone, come tutte del resto quelle che abbiamo inserito qui in Keep on Rockin' di oggi, perché questo 2026 è l'ultimo anno degli Eagles, così sembra abbiano deciso. È vero che tanti artisti dicono questo è l'ultimo anno e poi tornano, però per loro insomma, un po' di anni chiaramente sono passati. Dice questo probabilmente, dice Don Henley, questo probabilmente sarà l'ultimo anno per gli Eagles sul palco, quantomeno magari faranno anche dei dischi nuovi. E allora ho una data che probabilmente, forse non so se dovrà essere confermata, che riguarda aprile, perché sembra che gli Eagles abbiano annunciato un residency concert, cioè un concerto che sia residente per un po' di tempo a Las Vegas, per quanto riguarda appunto la loro carriera. Quindi vorrebbero concluderla con questo concerto statico in questa sfera incredibile a Las Vegas. Poi magari se avremo altre informazioni ve li dirò qua in Keep on Rockin', appunto per quanto riguarda gli Eagles, ma non abbiamo ancora terminato. Keep on Rockin', extra time. Volevo che questa fosse una bella sorpresa, però è stata anticipata da qualche ascoltatore, da qualche ascoltatrice, le corfine che sono sempre molto molto attente. Allora esce, viene pubblicato proprio in questo fine settimana il secondo disco abbinato al primo, e sto parlando di lui, di Dominic Harrison, alias Youngblood. Ebbene, c'è un album completo e questa è una nuova canzone.

0: Questa è una meraviglia, una meraviglia. Già siamo rimasti colpiti, non dico affondati, ma decisamente ammaliati dalla musica, dalla forza di questo artista, di Dominic Harrison. Poi se penso che è già stato qui a Bergamo, l'abbiamo visto all'Arena Corus Live, avremmo veramente ancora voglia di poterlo rivedere in concerto. Lui è un animale da palco pazzesco, ha vinto anche il Grammy Awards per le sue performance live. Allora ci sta regalando questo Idols 2, cioè se avete acquistato come ho fatto io il primo disco, bene sappiate che adesso abbinato c'è questo, chiamiamolo EP, Idols 2, con Zombie insieme agli Smashing Pumpkins, che è l'attuale numero uno qui in Rock and Play Mainstream. E poi contiene questa canzone che è un capolavoro, cioè questo disco, questo requiem suburbano, Britpop, psichedelia, rock moderno, c'è tutto, voce, forza. E questo dovrebbe essere il capitolo finale per quanto riguarda questo progetto, questo concept album Idol di Dominic Harrison, di Youngblood. Cosa volete che vi dica? Suburban Requiem, voglia di riascoltarla ancora, la mettiamo ai voti, dai, anche questa alla 334-6254-414. Volevo sapere se DJ Copy aveva altre informazioni che riguardano Youngblood. Che cosa ci puoi dire, DJ Copy?
1: Beh, assolutamente, vi posso dire che Dominic Harrison, in arte Youngblood, ha sempre avuto una certa affinità con il pubblico italiano, quindi non mi sorprenderebbe se tornasse di nuovo a trovarci. Intanto direi che possiamo davvero mettere ai voti se riascoltare questo pezzo e godercelo ancora una volta.
0: Addirittura, cioè vorresti che noi lo risuonassimo. Lo facciamo domani, dai, in Keep on Rocking. Grazie DJ Copy, grazie alle nostre corfine, ai nostri corfini. Io sono Teo Mangione, fra poco Alta Play, Yesterday e poi Today, l'Omino Funk che torna, Luciano Berri con Discovery Funk. Io vi aspetto domani, sono Teo Mangione, vi aspetto domani alle 14, sarà ancora Keep on Rocking. Ciao!
2: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Discovery Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
5: Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle della musica black o

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: La musica grande, Radio Alta.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 2 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, un incendio è scoppiato questa mattina alle 9.30 in una cabina elettrica attigua allo store MD nell'area commerciale all'ingresso di Caravaggio lungo via Treviglio. È stato necessario far evacuare la struttura in quanto il denso fumo sprigionato si è invaso la galleria del centro commerciale. La gente presente, i dipendenti sono stati fatti uscire sul piazzale. Fortunatamente non si sono registrati feriti, l'alta colonna di fumo era visibile a distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca Occidentale. Saranno celebrati in Sicilia, Termini Imerese, i funerali di Marco Dall'Aira, il trentenne morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad una caduta in moto. Il drammatico incidente si è verificato all'altezza dell'ospedale policlinico San Marco di Zingonia, nel territorio di Osio Sotto. Dall'Aira stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto impattando violentemente contro un guardrail. Si era trasferito nella Bergamasca 7 anni fa e da circa 3 anni lavorava come barman al bar centrale La Marianna dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli amici raccontano che sognava di comprarsi una casa e di costruire una famiglia a Bergamo. Parliamo dei piccoli comuni, l'80% è privo di almeno un servizio essenziale.
2: Chi vive in Alta Valle Seriana, Valle Brembana, in Valle Magna o in Valle di Scalve lo sa bene. Il declino di un paese inizia sempre con un cartello sulla vetrata che annuncia la chiusura dell'ultimo sportello bancario. Poi a ruota saltano la pompa di benzina e i piccoli negozi. La crisi demografica ha accelerato la fuga dei servizi. Oggi vivere in un piccolo comune significa calcolare la vita in chilometri. L'ultima radiografia sui centri minori elaborata dal Sole 24 Ore fotografa una realtà spietata. Oltre l'80% dei paesi sotto i 5.000 abitanti è privo di almeno uno dei 4 pilastri della quotidianità: farmacia, benzinaio, ufficio postale o sportello bancario. Meno di 1 su 5 li garantisce tutti. Nelle valli bergamasche la carenza più acuta è quella dei bancomat, quasi il 61% dei piccoli centri ne è privo, che costringe gli anziani ad una digitalizzazione forzata o a dipendere da terzi. Anche fare il pieno è un problema, dato che oltre il 52% dei piccoli comuni non ha un distributore, obbligando a lunghe discese verso i centri di fondovalle come Zogno, Clusone e Albino. Le farmacie sono l'unico presidio resiliente, assenti soltanto nel 13,5% dei casi. Il quadro si fa drammatico sui servizi pubblici essenziali. Secondo i dati Istat, da un comune sotto i 5.000 abitanti servono in media 35 minuti d'auto per raggiungere il più vicino centro dotato di pronto soccorso, scuola superiore e stazione ferroviaria. Nelle aree più interne della Bergamasca questa soglia viene ampiamente superata. A fronte di questa emergenza la politica risponde con i tempi lumaca della burocrazia. Alla scadenza del giugno di quest'anno l'Italia è riuscita a spendere appena poco più della metà degli 1,2 miliardi stanziati per la strategia nazionale delle aree interne. Non va meglio per la nuova legge sulla montagna, approvata a fine dello scorso anno con la promessa di bonus nascita e sgravi fiscali per i giovani, è rimasta congelata nei primi 6 mesi del 2026 per la totale mancanza dei decreti attuativi ministeriali. I piccoli paesi perdono i servizi e con essi il futuro. Dietro la facciata dei borghi da cartolina, la provincia orobica scopre tutta la sua fragilità.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
9: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta,
11: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, USA e Iran hanno trovato l'intesa per finire la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz venerdì in Svizzera. La firma definitiva. Marco Burini.
4: Fatto l'accordo, resta tutto da fare o quasi. L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
3: Le reazioni del governo israeliano all'annuncio di ieri sera. Andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova a Tel Aviv.
5: Buongiorno, sì, la reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano, e quindi anche a Teheran si dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore, e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea a voi.
3: La notte di attacchi incrociati in Ucraina ha colpito anche la cattedrale ortodossa di Kiev. Veniamo alla cronaca dell'Italia. Si cerca ancora il corpo della donna uccisa dal nipote, 17enne, poi gettata in un canale nel veneziano. Mancano ormai pochi giorni alla prima prova scritta della maturità. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con l'intelligenza artificiale, rivela un'indagine di scuola.net.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi?

0: euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
3: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta.

0: donna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.
1: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Dai piccoli comuni alle piccole imprese che soffrono il blocco dei crediti.
3: Mentre il sistema bancario si riorganizza, a Bergamo i finanziamenti viaggiano a due velocità. Nell'ultimo anno i prestiti totali alle imprese sono cresciuti, ma la svolta positiva ha premiato soltanto le realtà più grandi, lasciando a secco le attività più piccole. Nel complesso lo stock di credito per le aziende della provincia è salito da 16,1 miliardi a 16,2. Si tratta di un incremento dello 0,8%, pari a circa 129 milioni di euro in più. Questa piccola performance posiziona Bergamo al 64esimo posto nella classifica nazionale, stilata dall'ufficio studi della CGA di Mestre, per crescita del credito totale. Nel contesto regionale la provincia si colloca a metà classifica, al sesto posto su 12 territori lombardi, dietro a Milano, Brescia, Monza, Cremona e Varese, staccando nettamente province più penalizzate come Lodi, Como e Pavia. La situazione si ribalta se guardiamo soltanto alle microimprese e agli artigiani con meno di 20 addetti. Per questa fascia il rubinetto si è stretto. I finanziamenti sono scesi da 1.857 milioni a 1.729, un taglio netto del 6,9%, che significa ben 128 milioni di euro sottratti al segmento più piccolo del territorio. In questa specifica graduatoria, che fotografa il calo dei prestiti ai piccoli business, Bergamo si attesta al 32esimo posto su scala nazionale, un dato pesante che la colloca purtroppo tra le peggiori a livello regionale, posizionandosi come la quarta provincia lombarda più colpita dal taglio ai piccoli artigiani, superata per gravità della contrazione soltanto da Como, Sondrio e Lecco. I numeri mostrano una dinamica chiara. Le nuove risorse sono state assorbite interamente dalle medie e grandi aziende, mentre la spina dorsale del tessuto produttivo locale ha dovuto fare i conti con una decisa contrazione del credito.
2: Continua il nostro viaggio nei quartieri della città. Siamo approdati a Valtesse, un quartiere con due anime.
3: Chiamarlo semplicemente quartiere è un errore di distrazione geografica, perché dentro il nome Valtesse non batte un solo cuore, ma due. C'è Valtesse San Colombano e c'è Valtesse Sant'Antonio, una costola che di fatto abbraccia anche Valverde, ridisegnando una delle porte d'accesso più suggestive a Città Alta.
4: Perché sono stati da sempre due quartieri differenti, con due parrocchie che lavoravano distintamente, anche se comunque in collaborazione, però ognuno aveva le proprie attività.
5: Specialmente per le persone di Sant'Antonio, che hanno vissuto la vita di parrocchia solo loro, trasferirsi qua oppure vivere qua, certe esperienze le ha un po' destabilizzate, ma pian pianino queste cose si stanno un po' sciogliendo.
3: A Sant'Antonio si respira il peso di una transizione incompiuta. Qui la perdita dell'oratorio ha generato una ferita sociale ancora aperta.
4: Sicuramente il fatto di non avere un punto di incontro per le famiglie e per i ragazzi, la possibilità di non avere il CRE oppure un bar semplicemente dove magari andare a prendere un ghiacciolo dopo la scuola o qualcosa del genere, ha influito tantissimo. Per cui devo dire che i luoghi cerchiamo di resistere nel mantenerli e nell'essere un punto di incontro.
3: A San Colombano invece la ferita riguarda alcuni servizi persi nel tempo, come la chiusura dello sportello postale.
6: Indipendentemente, come dicevo, dalla posta e dalla banca è ben servito, ci sono negozi, ci sono bar, c'è la farmacia, abbiamo anche la palestra, abbiamo un gruppo di medici qua vicino.
7: Mi appoggio moltissimo ai negozi di quartiere, sono importanti.
5: Si vive bene perché si vive non nel caos della città o di certi quartieri dove proprio il traffico è pesante.
3: Il quartiere fortemente residenziale, con il passaggio futuro della Teb, lo sarà ancora di più, si estende dal nucleo al confine con Monterosso fino all'asse di via Baioni, una fetta di città dove il cemento cede improvvisamente il passo alla natura grazie alla Greenway, il grande polmone verde inserito nel Parco dei Colli, dove è collocato anche un campo di calcio.
4: Perché con l'alluvione del Morla di 2 anni fa è stato completamente sommerso, per cui è stato disastroso ed è stato in disuso per parecchio tempo, fino a che il comune ha provveduto a rifarlo completamente. Adesso da pochi mesi è rientrato in attività, per cui si spera che anche questo riporti i ragazzi in quartiere.
3: Ma la quiete a Sant'Antonio deve fare i conti con il rumore della strada. Il traffico qui si fa sentire e vedere e il nodo di Ponte Secco resta l'irrisolto rebus della zona.
7: Che praticamente siamo a ridosso della città e la gente passa tanto di qua che nella circumvallazione.
3: Per amalgamare definitivamente le due anime di Valtesse basterebbe forse un piccolo sforzo, un ponte sociale oltre che viabilistico. La sensazione però è che servirà ancora del tempo.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
1: Spot, spot.
9: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
10: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
11: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
1: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Buon pomeriggio, un gran piacere ritrovarvi ancora qui, perché già provo a immaginare la scena, mi guardo attorno e vedo così delle manine che si alzano e salutano. Lo faccio anch'io, a tutti voi. Siamo su Radio Alta Musica Grande, siamo nella terra del funk.
0: Discovery Funk.
1: Ora però le manine mi servono ben concentrate su cursori, bottoncini, quelle robe insomma che noi possiamo anche definire pomelli in una sorta di slang. E allora attenzione signore e signori, anche quest'oggi si parte con un paio di novità assolute al loro primo passaggio. Per me è prioritario dare la massima attenzione alla musica di area funk, black and soul. Quella è la nostra mission, quello è il nostro oggetto sociale. Un nuovo estratto da un grande disco uscito nei mesi scorsi a firma George B and Groove Association. L'album si chiama My Time to Shine. Questo nuovo estratto in una nuova versione, canzone You Know.

che in questo momento abbiamo messo da parte solo per un attimo per goderci questa nuova versione rinominata Summer Vibes di You Know

0: questo è un altro disco nuovo, al suo primo passaggio. Tornano i Change con un nuovo disco dopo il gran successo dell'album intitolato Embrace. Trae un po' in inganno, per la verità, primo colpo d'occhio, il titolo della nuova canzone, che è Embrace Me Right Now. In effetti però non è contenuta nell'album precedente. Questo è un singolo completamente inedito che verrà pubblicato su tutte le piattaforme streaming il prossimo venerdì. Quindi un'anteprima per gli ascoltatori di Discovery Funk. Signore e signori, erano i Change.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz and more. So let's funk together, everybody.

Il disco di Terry Green insieme a Dino Sirius e Brandon Lane è un'altra di quelle canzoni a marchio Discovery Funk, si chiama Starlight e ce la porteremo certamente al finale di stagione, ci piace molto.

conoscere. Ci è stato di grande aiuto questo nuovo singolo prodotto insieme a Bluey e agli Incognito, che ce li ha messi in una, come dire, su un piatto d'argento. Erano i Croy, era Kennedy e ora Incognito.

sempre abbondante lo spazio che dedichiamo con grande amore e passione alla musica di Incognito. È inevitabile. È inevitabile anche però notare che dopo l'uscita del loro recente album Music Magic Ironic, il vecchio catalogo è rimasto un po' ai margini, per ovvie ragioni matematiche. Il tempo rimane sempre lo stesso. Allora, in questi ultimi giorni sto ripescando delle vecchie grandi cose dal loro repertorio. Allora, oggi questa strepitosa Talk Loud, hanno 93 album Positivity. È tutto per oggi, vi aspetto domani. Ora celebriamo i 50 anni per The Best Disco in Town. Okay.

0: Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, USA e Iran hanno trovato l'intesa per finire la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz venerdì in Svizzera. La firma definitiva. Marco Burini.
6: Fatto l'accordo, resta tutto da fare o quasi. L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
5: Le reazioni del governo israeliano all'annuncio di ieri sera, andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova

0: a sud nelle proprie case. È stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea a voi.
1: La notte di attacchi incrociati in Ucraina ha colpito anche la cattedrale ortodossa di Kiev. Veniamo alla cronaca dell'Italia, si cerca ancora il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne e poi gettata in un canale nel veneziano. Mancano ormai pochi giorni alla prima prova scritta della maturità, 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con l'intelligenza artificiale, rivela un'indagine di scuola.net.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
0: Replay.
2: Keep on rocking.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: On Radio Alta.
4: Vi devo un po' svegliare dal torpore pomeridiano, ci siamo noi di Keep On Rocking, tutto a posto, prima tappa della settimana, lunedì, eccoci, eccoci. Allora, avevo voglia veramente di essere qua perché, allora, ci sono tantissime novità, poi alcune delle quali siamo andati a riprenderle, riascoltarle, sono tantissime le pubblicazioni di questi ultimi tempi, quindi facciamo anche un ripescaggio di alcuni dischi. Allora, tra le altre cose, cosa ho fatto durante il fine settimana? Sono andato a risentire, cari Corfine, cari Corfini, un album che ricordo ancora quando venne pubblicato nel 1989, e parlo di Steel Wheels dei Rolling Stones, che i puristi dell'epoca, ah sì, sono tornati i Rolling Stones, però nulla di innovativo. Eravamo nel 1989, adesso riascoltando questo album e aspettando il nuovo, perché sarà pubblicato fra poco, Foreign Tanks, una certa comparazione vorrei farla. E poi ecco, pensavo, loro nascono nel 1962, quindi oltre 60 anni fa. Noi che siamo di quell'epoca, poter annunciare un nuovo disco dei Rolling Stones è qualcosa di veramente magico, ma ve l'ho già detto anche durante la nostra Hit Parade di venerdì scorso. E allora, che cosa voglio fare oggi? Qui da Radio Alta, musica grande per quanto riguarda Keep On Rocking, care Corfine e cari Corfini. Apriamo proprio con questo disco del 1989, Steel Wheels. La musica è dei Rolling Stones.

Questa è la più grande rock and roll band del mondo, Rolling Stones. Faccio male ad amarli, i Rolling Stones. Steel Wheels 1989. Ma attenzione, care amiche e cari amici sintonizzati su Radio Alta in questo momento, io sono Teo Mangione, questa è la prima tappa della settimana, perché a distanza di un po' di anni dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, perché previsto il 10 di luglio, allora, siccome la trasmissione terminerà prima, stiamo cercando di fare una proroga, cioè poter andare avanti ancora con Keep on Rockin' per ascoltare il nuovo disco dei Rolling Stones.

0: questa è l'evoluzione naturale del rock con questi ragazzacci, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Woods, Bill Wyman, c'è anche Charlie Watts all'interno del disco, che verrà pubblicato appunto il 10 luglio 2026, nuovo album Foreign Tongues dei Rolling Stones, la nostra numero uno in the stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new record.
0: Poi ci tenevo a dire, questa è la numero uno della nostra classifica, Rolling Stones numero uno, il nuovo disco. È bellissimo per noi che siamo un po' figli di quel periodo degli anni 60, cioè quando noi si nasceva, loro erano già in pista, 1962, insomma, agli inizi degli anni 60, e adesso torniamo praticamente ad annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones. Ma ci pensate la bellezza. Allora, stiamo, per quanto riguarda le novità, non è che ci allontaniamo tanto da quelli che insomma ne hanno una certa, perché sarà pubblicato fra poco il nuovo album Splat. Sono tornati i Deep Purple.

Arrogant Boy. Allora, io rimango spiazzato, cioè ho sentito questo disco, dovevo attendere anche per loro qualche settimana, perché se i Rollins escono il 10 di luglio, loro un pochino prima, ma è il 3 luglio sarà pubblicato questo nuovo album Splat, che è molto più duro rispetto a Whoosh. E poi mi ricorda, non so se siete d'accordo anche voi, un po' il suono degli anni 70 da Highway Star, non lo so, ecco, mi porta a quel periodo questa canzone, che bisogna ascoltare più volte a mio parere. Per quanto riguarda i Deep Purple, stavo guardando la formazione con Gillan Glover, poi c'è McBride alla chitarra, ma si alterna anche ad altre canzoni, e poi insomma, la batteria ovviamente di Ian Paice. Allora, questo è il nuovo disco dei Deep Purple, questa è la prima novità di oggi. La seconda invece, qua mi piace un pochino spaziare fra la musica quella internazionale, ma anche quella italiana. Loro veramente mi hanno sorpreso, ma positivamente. Adesso vi dico il nome della band, poi vi dico altre cose. Sono i Disarm, sono tornati con il loro EP.

i Disarm, che fanno le loro canzoni e poi ti rimane in testa tutto il giorno il ritornello della canzone che propongono. Allora, questa è la terza canzone che conosciamo, che ascoltiamo dal loro EP, contiene 5 brani. Mentite spoglie, già lo conosciamo. Luna storta fa parte della nostra Rock and Play Mainstream. Adesso voglio andare con ordine, perché poi le ho ascoltate tutte queste nuove tracce. Questa è Con uno sguardo, e poi arriverà Nati nudi, Vetro infranto, un po' più grunge, che chiude questo EP. E devo fare i complimenti ai ragazzi, quindi Claudio Bonetalli, Nicola Tironi, la voce, quella graffiante, ruvida di Del Valio, di Andrea Balietti, Marco Borabito alla batteria, e poi con la supervisione di Francesco James Dini. È una produzione nostra, è una produzione italiana, è una produzione bergamasca, Con uno sguardo. Ovviamente siamo in Keep on Rocking, quindi potete votarli. Abbiamo sentito i Deep Purple con il nuovo Arrogant Boy da Splatz, il nuovo album che sarà pubblicato fra poco, a luglio. E poi questo dei Disarm, quindi votateli al 334 62 54 414.

E allora, se deve essere proprio rivoluzione, facciamo un passo indietro. Un passo indietro, ma neanche poi di tanto, perché se vado a controllare la data di pubblicazione, siamo nel 2021, noi li ascoltavamo da circa 5-6 anni con le loro varie produzioni. Questa credo sia una delle loro più importanti, anche perché sembra, pare sì, racconta, stanno tornando, noi le abbiamo praticamente lanciati, li abbiamo conosciuti, siamo stati i primi e possiamo dirlo tranquillamente in Italia. Greta Van Fleet, vi ricordate questa canzone? È Built by Nations.

Vi ricordate quando li annunciavo? Joshua, Jacob, Samuel, Kizka, sono i fratelli insieme a Daniel Wagner alla batteria con Greta Van Fleet. Questo è l'album del 2021, The Battle at Garden's Gate, quello che contiene anche Hit Above, uno dei più grandi successi per quanto riguarda i Greta Van Fleet, anche Broken Bells, e questo era intitolato Built by Nations. Keep on rocking. Extra time. Allora, da qualche giorno che vi faccio sentire un extra time che esula anche dal discorso rock, e prendo l'occasione perché durante il fine settimana c'è qualcuno che ha festeggiato il compleanno. Adesso non so quanti anni abbia compiuto, credo 35, 36, insomma più o meno, questi sono i suoi anni, e allora voglio dedicare la prossima canzone, il mio extra time oggi, all'Omino Funk che ha festeggiato il suo compleanno. E allora, uno dei gruppi che insieme amiamo più di altri per quanto riguarda la musica funk è certamente questo, quello di Earth, Wind and Fire, e la canzone è Shining Star.

Shining Star, questa è per l'Omino Funk, ma potevamo limitarci a una sola canzone per Luciano Berri che compie gli anni in questo momento? Magic Mind, All in All, proprio per te, caro amico mio. E allora ascoltiamo, alzate il volume, questo è, anzi, questi sono i miei extra time, Earth, Wind and Fire.

0: Oh yeah, Magic Mind, un po' di funky. All in All, questo è l'album degli Earth, Wind and Fire, e questa canzone, Magic Mind, insieme a Shining Star, le abbiamo volute dedicare al nostro omino funk Luciano Berri, perché ha festeggiato qualche giorno fa, ma lui festeggia sempre. E oggi eravamo in onda, dovevamo assolutamente fare questi auguri per i tuoi splendidi 64 anni, caro ragazzo. Bene, tra poco ti raggiungo però, tra poco ti raggiungo. Magic Mind, anche perché, lo dico sempre, la musica ha un genere solo, anzi due. Uno, musica grande, l'altro lasciamo perdere. E quindi poi voi sapete che amiamo sia il rock che il funk, la buona musica. Ecco, in questo caso quella che ci dà le giuste vibrazioni, quelle emozioni che solo i bei dischi riescono a darci, a emozionarci. E quindi queste due, Shining Star e Magic Mind, le abbiamo dedicate a Luciano Berri, che compie appunto gli anni. Auguri a tutti quelli che oggi festeggiano. Allora, questo, anche se era il 16, va bene, non era proprio questa giornata. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today, e poi arriva l'omino funk, arriva Luciano Berri con Discovery Funk. Noi ci sentiamo domani e sarà ancora Keep On Rockin'.
1: Spot.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Fanghetti, affari perfetti.
4: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica, ma naturali e certificati. Non ti basta?

0: Sunset.
1: Discovery Funk.
0: Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
0: Play today. Massima

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, un incendio è scoppiato questa mattina alle 9.30 in una cabina elettrica attigua allo store MD nell'area commerciale all'ingresso di Caravaggio lungo via Treviglio. È stato necessario far evacuare la struttura in quanto il denso fumo sprigionato si è invaso la galleria del centro commerciale. La gente presente, i dipendenti sono stati fatti uscire sul piazzale. Fortunatamente non si sono registrati feriti, l'alta colonna di fumo era visibile a distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca Occidentale. Saranno celebrati in Sicilia, a Termini Imerese, i funerali di Marco Dall'Aira, il trentenne morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad una caduta in moto. Il drammatico incidente si è verificato all'altezza dell'ospedale policlinico San Marco di Zingonia, nel territorio di Osio Sotto. Dall'Aira stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto impattando violentemente contro un guardrail. Si era trasferito nella Bergamasca anni fa e da circa 3 anni lavorava come barman al bar centrale La Marianna dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli amici raccontano che sognava di comprarsi una casa e di costruire una famiglia a Bergamo. Parliamo dei piccoli comuni, l'80% è privo di almeno un servizio essenziale.
2: Chi vive in Alta Valle Seriana, Valle Brembana, in Valle Magna o in Valle di Scalve lo sa bene. Il declino di un paese inizia sempre con un cartello sulla vetrata che annuncia la chiusura dell'ultimo sportello bancario. Poi a ruota saltano la pompa di benzina e i piccoli negozi. La crisi demografica ha accelerato la fuga dei servizi. Oggi vivere in un piccolo comune significa calcolare la vita in chilometri. L'ultima radiografia sui centri minori elaborata dal Sole 24 Ore fotografa una realtà spietata. Oltre l'80% dei paesi sotto i 5.000 abitanti privo di almeno uno dei 4 pilastri della quotidianità: farmacia, benzinaio, ufficio postale o sportello bancario. Meno di 1 su 5 li garantisce tutti. Nelle valli bergamasche la carenza più acuta è quella dei bancomat, quasi il 61% dei piccoli centri ne è privo, che costringe gli anziani ad una digitalizzazione forzata o a dipendere da terzi. Anche fare il pieno è un problema, dato che oltre il 52% dei piccoli comuni non ha un distributore, obbligando a lunghe discese verso i centri di fondovalle come Zogno, Clusone e Albino. Le farmacie sono l'unico presidio resiliente, assenti soltanto nel 13,5% dei casi. Il quadro si fa drammatico sui servizi pubblici essenziali. Secondo i dati Istat, da un comune sotto i 5.000 abitanti servono in media 35 minuti d'auto per raggiungere il più vicino centro dotato di pronto soccorso, scuola superiore e stazione ferroviaria. Nelle aree più interne della Bergamasca questa soglia viene ampiamente superata. A fronte di questa emergenza la politica risponde con i tempi lumaca della burocrazia. Alla scadenza del giugno di quest'anno l'Italia è riuscita a spendere appena poco più della metà degli 1,2 miliardi stanziati per la strategia nazionale delle aree interne. Non va meglio per la nuova legge sulla montagna, approvata a fine dello scorso anno con la promessa di bonus nascita e sgravi fiscali per i giovani, è rimasta congelata nei primi 6 mesi del 2026 per la totale mancanza dei decreti attuativi ministeriali. I piccoli paesi perdono i servizi e con essi il futuro. Dietro la facciata dei borghi da cartolina, la provincia orobica scopre tutta la sua fragilità.
1: E parliamo delle vacanze al lago, sempre più persone scelgono il campeggio.
3: Tornano di moda i campeggi sul lago d'Iseo e non mancano le novità.
4: Le prime indicazioni segnalano una stagione in crescita del più 5% rispetto al 2025. Viaggia con il vento in poppa il settore campeggi e aree camper sul lago. Sul Sebino sono 20 le strutture all'aria aperta. Alcune sono campeggi puri con clientela con mezzi propri, ma anche veri e propri villaggi con bungalow, case mobili e strutture in affitto, per una ricettività complessiva di 5.000 posti letto sul lago d'Iseo. Sulla litoranea bergamasca Tuttora indisponibile il campeggio 30 passi a Riva di Solto, si conferma apprezzato il camping Euroville di Predore, con potenziata disponibilità di mobile home, complessivamente 9, e le piazzole diventate 150.
5: Anche qui a Predore la stagione è iniziata. Abbiamo già un arrivo di tanti svizzeri, tanti tedeschi, tanti belgi e si prevedono parecchi arrivi per tutto il proseguo dell'estate. Qui abbiamo il lago sullo sfondo, la piscina, il parco giochi dei bimbi, più abbiamo delle mobile home con la vista lago, la zona camper, tende e tutti gli stanziali che per tutta la stagione ci faranno compagnia, eventi durante la stagione e tante novità per questo 2026.
4: Mentre nell'Alto Lago si conferma apprezzata l'area camper all'interno della riqualificata Baia delle Rose.
6: Qui troviamo un'area attrezzata, un'area sosta camper con circa 140 piazzole, frequentata tanto in estate quanto in inverno, aperta 365 giorni all'anno. In estate principalmente frequentata da turisti stranieri e per la restante parte dell'anno da turisti italiani. Che cosa troviamo in quest'area camper? Come vedete alle nostre spalle, un'area, una ampia spiaggia attrezzata con accesso al lago.
1: Questa sera sulla nostra emittente appuntamento del lunedì con tutta Atalanta, la guida questa sera Carlo Canavesi in collegamento con noi. Buongiorno Carlo.
7: Eccoci, buongiorno. Nel lunedì in cui speriamo possa arrivare l'ufficialità di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dell'Atalanta, nuovo allenatore dell'Atalanta, mancano solo i... ci sono arrivati quelli, un po' di tutti i dirigenti, dei nuovi dirigenti delle ultime settimane, manca questo, diciamo, pezzo di puzzle per completare la nuova Atalanta che sta nascendo dopo questa stagione chiusa al settimo posto, la volontà di costruire davvero qualcosa di nuovo, forse il vero anno zero dopo l'addio di Gasperini un anno fa. Parleremo chiaramente di questo, di come sarà la nuova Atalanta, di come si sta cercando di costruire la nuova Atalanta che passerà da una difesa 3 a una difesa 4, quindi una rivoluzione non solo negli uffici ma anche poi sul campo d'allenamento, e le prime voci di mercato, Savona, ex giocatore della Juventus, che il direttore sportivo Giunto aveva avuto proprio alla Juventus, che può diventare un obiettivo per la fascia destra. Però siamo proprio all'inizio dell'estate del calcio mercato, quindi inizieremo soprattutto a immaginare come sarà la nuova Atalanta. In studio ci saranno Cesare Malnati, Massimo Ruggeri, Marino Belotti e Filippo Maggi, e insomma appunto ci proietteremo ad agosto, anche perché poi è vero che l'estate è lunga, ma il preliminare di Conference League alla fine è già dietro l'angolo.
1: Previsioni del tempo per questo inizio settimana.
8: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nella giornata di martedì su gran parte della Lombardia, solo qualche locale disturbo nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, come dicevo, sarà una giornata con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Punte massime intorno ai 30 gradi. Mercoledì il tempo sarà ancora per lo più stabile e soleggiato e con temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado nei valori massimi. Sempre un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con temperature infatti che saranno via via in aumento e calde d'afa in intensificazione. Restate aggiornati quindi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflash trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
12: Radio Alta. La musica grande. Radio
13: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80. Sweet Dream.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal, dal 17 al 30 giugno, tanti prodotti scontati del 40% ti aspettano. Un esempio? Birra Heineken, 6 bottiglie da 660 ml a soli 5,19 euro. Dal 17 al 30 giugno.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
1: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
4: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
0: Alta. Tutto Atalanta News, su Radio Alta. Le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Buona settimana a tutti, un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto il benvenuto al nostro ospite quotidiano, il giornalista, scrittore Gigi Riva. La location non mi dà nessuna indicazione, credo neanche i nostri telespettatori che sono a pranzo in questo momento. Non so, dov'è? Piedina, Romagnola?
6: Casa mia, Sant'Arcangelo di Romagna.
5: Ah, vedi, allora sono andato sul sicuro. Sant'Arcangelo Lodigiano, splendida terra. Gigi, come stai?
6: Che Lodigiano? Che Lodigiano? Di Romagna, Lodigiano.
5: Ah, scusami, un lapsus.
6: È perché ti ricordi di quando andavamo a giocare con l'Atalanta. Una volta solo nella vita, per fortuna.
5: Allora, Gigi, Atalanta che sta alzando il livello a livello dirigenziale, adesso non è un gioco di parole, sì, ma è un dato di fatto oggettivo, con questi inserimenti di assoluta caratura, come dicono quelli bravi. Ora bisognerà operare anche per quanto riguarda poi coloro che camminano sul tappeto verde, palestra, non lo so, i pensionati hanno anche esposto uno striscione particolare che poi vedremo. Cosa ne pensi? Qual è il tuo stato d'animo da tifoso?
6: Allora, prima di tutto il mio stato d'animo da tifoso, soprattutto che questo mi sembra un lungo da tifoso, sto parlando del tifoso perché ho 100.000 cose da fare, ma dal punto di vista del tifoso questo è un lungo tempo inutile, nel senso che siamo orfani del campionato e ci chiediamo quando ricomincia il campionato, no?
5: Questo perché è l'interrogativo di tutti, sì, senza l'Atalanta per qualcuno non c'è un weekend, scusami se ti ho interrotto.
6: No, ma è così, cioè voglio dire, è un tempo sospeso in cui, no, perché gli altri anni avevamo questa cosa, no? C'era questa continuità, dicevamo faremo meglio, bene o male a questo punto avevamo già le idee molto chiare su chi c'era, chi non c'era, chi sarebbe arrivato. E qui navighiamo un po' nel buio e è un po' avvilente che pensare tutti i giorni ma cosa è successo oggi all'Atalanta? Niente.
5: Non è successo niente.
6: Non è successo niente, che un tempo si diceva soprattutto nei giornali di provincia, no? C'è la gente che comprava il giornale per sfogliarlo fino all'ultima pagina e arrivare alla fine diceva meno male, anche oggi non è successo niente.
5: Ecco, va bene, allora stiamo tranquilli.

0: festeggiato, e ora che si fa grande se ne vola dal nido prima ancora di averlo visto in campo. Ecco, fatecelo vedere un anno anche a noi sto fenomeno, perché non è detto che l'anno prossimo varrà di meno, anzi molto probabilmente varrà di più. Poi ho capito, ho letto, no, non è il gioco di Sarri. Ma perché non è il gioco di Sarri? Io ho visto che nel Cagliari l'hanno fatto giocare anche esterno alto, se proprio, perché è uno che ha dei piedini, che va sul fondo, che la mette in mezzo, e quindi insomma, potrebbe persino giocare in quel ruolo se Sarri ne vuole proprio uno bloccato dietro e poi non può. Quindi io come pensionati, invece di andare al cantiere, mi metto lì a Zingonia metaforicamente a dire: quando arrivi in palestra?
1: È quello che poi fanno loro, Gigi, tra l'altro, perché lo striscione ha delle indicazioni ben precise, grazie a Nicola Tironi, a Renato Pedretti, al nostro Riccardo Sanga, che festeggia il compleanno, ha portato anche dei pasticcini, delle brioche deliziose, grazie mille Riccardo. Ce l'ha ordinato il medico, lo leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Due punti, almeno un anno di palestra. Vedi che bravi che sono, tre puntini alla fine. Gruppo Pensionage Atalanta, Demetrio Tasca è un po' il leader, lo salutiamo con le tigre di Parre. Sono avanti i nostri pensionati in questo caso.
0: No, visto che ho detto la stessa cosa senza conoscere lo striscione, immagini che magari ci abbia messo lo zampino anch'io, giuro no.
1: Ci hai messo i puntini, Gigi, perché poi sai, uno abbonda delle volte, ne mette 12, invece esatto. Sono 3.
0: Sì, esatto. Esatto.
1: Invece sono quindi, 3. Cosa scrive l'Eco di Bergamo quest'oggi in merito alla vicenda? Eccolo qua, alla pagina 36 con l'articolo di Matteo Spini. Il reparto esterni legato al futuro di Palestra. C'è anche uno specchietto molto illuminante. I numeri degli esterni dell'Atalanta: Zappacosta, Palestra al Cagliari, Raul Bellanova, Lorenzo Bernasconi e poi Bakker, che purtroppo ha giocato veramente molto molto molto troppo poco, se vogliamo. Sugli esterni c'è anche Anor, non dobbiamo dimenticarci che potrebbe essere adattato, è stato adattato sì, più volte in questo ruolo.
0: Sì, è uno a cui piace andare avanti, però è stato adattato qualche volta, anche se ho capito che nella difesa 3 lui ci può stare benissimo, nella difesa 4 ci può stare benissimo a fare il quarto che difende basso. Quindi Anor sicuramente potrebbe essere anche adattato esterno. Lo sai che a me, nonostante abbia giocato così poco, mi incuriosirebbe vedere Bakker.
1: Beh, perché non sei solo.
0: No, nel senso che io sbaglierò, perché dirà, come dice il mio amico Daniele Fazzetti, che quindi davanti al quale mi inchino ovviamente, vista la scienza calcistica, dice che non capisco niente di calcio. E vabbè, sarà pure possibile. però io ho intravisto dei numeri in questo Bakker, che però non li abbiamo mai visti.
1: Beh, ha disputato un campionato importante in Francia, arrivava dal Paris Saint Germain, per cui voglio dire, non è che l'avesse scelto il Ponte San Pietro Mappello.
0: Metti caso che davanti nelle mani del professore super fumatore Sarri questo trasforma il brutto latrocolo in un cigno, chi lo sa?
1: E chi lo sa, anche perché
0: chi siamo,
1: credo,
0: noi per dire il contrario in
1: ecco
0: fondo, no?
1: Credo che tra l'altro per il gioco di Sarri nell'occhiello, lo spiega molto bene Matteo Spini, nella difesa di Sarri i laterali sono bloccati, anche per questo il gioiello, così viene definito, più offensivo tra virgolette, potrebbe essere ceduto. Insomma, Bernasconi come marcatore è bravissimo nella corsa, Bellanova pure, ricordo Marusic, il terzino prediletto della Lazio, insomma, sulla destra, per cui è un 4-3-3 molto puro, molto ortodosso quello di Sarri.
0: Assolutamente, però ti ripeto, potrebbe giocare alto a destra, anche Palestra, se proprio vogliamo, se proprio pensiamo che in difesa non gli piace star bloccato, e anche perché nel Cagliari spesso ha giocato alto a destra quest'anno. Quando non giocavo, quando il Cagliari aveva bisogno di qualcuno che mettesse dei cross per la punta, spesso e volentieri l'hanno fatto giocare alto a destra e non terzino, quindi la sua bravura e anche la sua duttilità. E poi c'ha quella corsa molto veloce, c'ha delle gambe straordinarie, è capace di saltare l'uomo, insomma

0: Ripeto, fateci godere un anno presto, uno solo, non è che.
1: Vediamo se d'ascolto le dirigenti atalantini, anche perché adesso siamo a livelli altissimi, insomma. Credo che a livello di organico. Guardiamo il Milan, non voglio infierire sull'amico Mario Mangili che soffre, però dico, guardiamo il Milan, noi abbiamo una dirigenza veramente da 5 stelle. Siamo in hotel,
0: sì,
1: giusto?
0: Ma no, non solo se guardiamo il Milan, onestamente, se guardiamo, anche perché io ripeto e lo ribadisco, capisco che sia un argomento che il tifoso vuole vedere vincere, ma 11 anni di fila di bilancio inattivo, vogliamo parlarne? Cioè,
1: no, abbiamo ripetuto talmente tante volte, no, abbiamo sviolinato Gigi.
0: Sì, no, ma no, perché quando c'è, io penso che quando noi facciamo i giornalisti, quando c'è da dire qualcosa che non va bene, è giusto che lo diciamo, però è giusto anche che riconosciamo i meriti. E se c'è stato anche qualche piccolo demerito in questi anni, ma i meriti sono stati talmente alti che non vanno sottaciuti, perché altrimenti sarebbe un'offesa alla verità.
1: Cioè, sono pienamente d'accordo con te. Intanto dovrebbe arrivare finalmente Sarri. Qualcuno diceva, ma arriva nel fine settimana, arriva giovedì, arriva venerdì, arriva sabato, ancora non è stato presentato.
0: Aspettando Godot.
1: Aspettando Godot, bravissimo. Per l'attacco piace Liberali, ci sono le ultime notizie, Gaetano, eccetera, eccetera, addirittura Rodrigo Mendoza, che non conosco, però c'è questa notizia che mi piace, perché voglio dire, il futuro passa dai giovani, almeno me lo spero, me lo auguro e lo spero. Pessina da Songavazzo alla Serie A, estate speciale, anzi normale. C'è questa bella foto con una cara amica del Elisabetta Paganessi, quella bella signora bionda che vedete nella foto dell'UNICEF, per cui la ringrazio anche per quello che fa per i bambini. 2007 ha vinto l'Europeo Under 17 e ha esordito fra i pali del Bologna. Cioè, Baldini, che a me piace tantissimo, però è fuori dal meccanismo, perché se tu pensi che ieri ho letto, era domenica, leggo Juric potrebbe ripartire dal Monza. Perché sorridi Gigi, scusami, ho colto un sorriso quasi beffardo. Cosa è successo?
0: No, voglio dire, cioè, con tutto il rispetto per Juric, ovviamente niente di personale, ma cioè quello che ha fatto nelle ultime stagioni non depone molto a suo favore, sai, noi siamo bravi con gli eufemismi, no? E anche perché ricordiamoci che prima di quel disastro fatto all'Atalanta, che ha rischiato di comprometterci la stagione, che è stata poi solo parzialmente salvata, aveva fatto il disastro alla Roma e soprattutto la peggior stagione del Bournemouth in tutta la sua esistenza calcistica, quindi insomma
1: del Southampton.
0: Southampton, hai ragione, scusami. E quindi insomma non è che le referenze siano delle migliori, evidentemente o è un bravissimo persuasore occulto quando parla con i dirigenti, o ha un grande procuratore che è capace di risolvere i problemi suoi. Però onestamente, poi il Monza è una squadra anche simpatica, cioè, per carità, se lo prendessero noi siamo contenti, perché ci sgraviamo di uno stipendio ed è un po', sono soldi in più per mettere sui giocatori, quindi benissimo. Monza, prendete Juric,
1: ecco. Anche perché poi ci sarà questo derby, tra virgolette. Gigi, ci sono i mondiali. Io poi ti leggo su Domani dove scrivi. Eccola qua, la regia, grazie mille. Tempestivamente rilancia l'inquietudine del professor Caudano.
0: Certo.
1: E del nostro mitico Stefano Corsi, che saluto sempre con stima e affetto. Leggo il titolo. Io, virgola, saturo di partite, mi rifiuto di rincretinire, ripeto il termine che un po' che non lo sentivo, rincretinire di calcio, e ripartirà certo dall'Atalanta. Cioè, questi mondiali, ieri mi sono rifiutato di vedere Germania contro una nazionale che era simpatica, è arrivato con un bel pulmino strombazzante. Com'è? Curaçao?
0: Curaçao, sì. Una colonia inglese. Ah, scusa, olandese. Cioè, ma cosa ti devo dire? Allora, io credo che questi mondiali, cioè, io di questi mondiali sono molto sincero, ho visto solo il secondo tempo della mia Bosnia. Io per fortuna, avendo la cittadinanza onoraria di Sarajevo, c'ho un'altra squadra per cui tifare. Il secondo tempo che ha fatto 1-1 col Canada, insomma non male come esordio. E poi ho visto il primo tempo del Brasile con il Marocco.
1: Dominato dal Marocco.
0: Ma per il resto sono mondiali. Intanto gli orari non aiutano. In più una sequela di partite francamente indigeribili. Cioè è un mondiale che... è solo l'elefantiasi di un presidente della FIFA che francamente non saprei più come definire. Oltretutto adesso voglio vedere come va a finire la querela che gli ha presentato Platini, perché credo che lì dietro ci sia stato molto, c'era del marcio in Svizzera oltre che in Danimarca in quel caso. E vedremo come andrà a finire, ma soprattutto io credo che questo sia la fine se mai c'era stato un inizio, questo mondiale segna il punto di caduta dell'onorabilità della FIFA.
1: Hai detto tutto, Gigi, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, buona settimana, buon viaggio, perché andrai a presentare il tuo libro un po' in tutta Italia. Salutami Sant'Arcangelo di Romagna e beviti un Sangiovese alla nostra salute. Va bene, grazie.
0: Sempre un abbraccio a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie mille allo scrittore e giornalista Gigi Riva, alla nostra regia Nicola Tironi, Renato Pedretti e il nostro mitico Riccardino Sanga. Noi domani non ci vediamo, ci rivedremo venerdì, vi lascio in buone mani con Carlo Canavesi, 3 giorni di vacanza, per cui vi auguro una buona
2: sera. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Buon pomeriggio, un gran piacere ritrovarvi ancora qui, perché già provo a immaginare la scena, mi guardo attorno e vedo così delle manine che si alzano e salutano. Lo faccio anch'io a tutti voi. Siamo su Radio Alta Musica Grande, siamo nella terra del funk. Discovery Funk. Ora però le manine mi servono ben concentrate su cursori, bottoncini, quelle robe insomma che noi possiamo anche definire pomelli in una sorta di slang. E allora attenzione, signore e signori, anche quest'oggi si parte con un paio di novità assolute al loro primo passaggio. Per me è prioritario dare la massima attenzione alla musica di Area Funk Black and Soul, quella è la nostra mission, quello è il nostro oggetto sociale. Un nuovo estratto da un grande disco uscito nei mesi scorsi a firma George B and Groove Association. L'album si chiama My Time to Shine, questo nuovo estratto in una nuova versione. Canzone You Know.

0: questo è un altro disco nuovo, al suo primo passaggio. Tornano i Change con un nuovo disco dopo il gran successo dell'album intitolato Embrace. Trae un po' in inganno, per la verità, primo colpo d'occhio, il titolo della nuova canzone, che è Embrace Me Right Now. In effetti però non è contenuta nell'album precedente. Questo è un singolo completamente inedito che verrà pubblicato su tutte le piattaforme streaming il prossimo venerdì. Quindi un'anteprima per gli ascoltatori di Discovery Funk. Signore e signori, erano i Change.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz and more. So let's funk together.

Il disco di Terry Green insieme a Dino Sirius e Brandon Lane è un'altra di quelle canzoni a marchio Discovery Funk, si chiama Starlight e ce la porteremo certamente al finale di stagione, ci piace molto.

crescere. Ci è stato di grande aiuto questo nuovo singolo prodotto insieme a Blue e agli Incognito, che ce li ha messi in una, come dire, su un piatto d'argento. Erano i Croy, era Kennedy e ora Incognito.

sempre abbondante, uno spazio che dedichiamo con grande amore e passione alla musica di Incognito. È inevitabile. È inevitabile anche però notare che dopo l'uscita del loro recente album Music Magic Ironic, il vecchio catalogo è rimasto un po' ai margini, per ovvie ragioni matematiche. Il tempo rimane sempre lo stesso. Allora, in questi ultimi giorni sto ripescando delle vecchie grandi cose dal loro repertorio. Allora, oggi questa strepitosa Talk Loud, hanno 93 album Positivity. È tutto per oggi, vi aspetto domani. Ora celebriamo i 50 anni per The Best Disco in Town. Okay.

0: Hot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Cronaca, un incendio è scoppiato questa mattina alle 9.30 in una cabina elettrica attigua allo store MD nell'area commerciale all'ingresso di Caravaggio lungo via Treviglio. È stato necessario far evacuare la struttura in quanto il denso fumo sprigionato si è invaso la galleria del centro commerciale. La gente presente, i dipendenti sono stati fatti uscire sul piazzale. Fortunatamente non si sono registrati feriti, l'alta colonna di fumo era visibile a distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale del distretto della Bassa Bergamasca Occidentale. Saranno celebrati in Sicilia, a Termini Imerese, i funerali di Marco Dall'Aira, il trentenne morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad una caduta in moto. Il drammatico incidente si è verificato all'altezza dell'ospedale policlinico San Marco di Zingonia, nel territorio di Osio Sotto. Dall'Aira stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto impattando violentemente contro un guardrail. Si era trasferito nella Bergamasca 7 anni fa e da circa 3 anni lavorava come barman al bar centrale La Marianna dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli amici raccontano che sognava di comprarsi una casa e di costruire una famiglia a Bergamo. Parliamo dei piccoli comuni, l'80% è privo di almeno un servizio essenziale.
6: Chi vive in Alta Valle Seriana, Valle Brembana, in Valle Imagna o in Valle di Scalve lo sa bene. Il declino di un paese inizia sempre con un cartello sulla vetrata che annuncia la chiusura dell'ultimo sportello bancario. Poi a ruota saltano la pompa di benzina e i piccoli negozi. La crisi demografica ha accelerato la fuga dei servizi. Oggi vivere in un piccolo comune significa calcolare la vita in chilometri. L'ultima radiografia sui centri minori elaborata dal Sole 24 Ore fotografa una realtà spietata. Oltre l'80% dei paesi sotto i 5.000 abitanti è privo di almeno uno dei 4 pilastri della quotidianità: farmacia, benzinaio, ufficio postale o sportello bancario. Meno di 1 su 5 li garantisce tutti. Nelle valli bergamasche la carenza più acuta è quella dei bancomat, quasi il 61% dei piccoli centri ne è privo, che costringe gli anziani ad una digitalizzazione forzata o a dipendere da terzi. Anche fare il pieno è un problema, dato che oltre il 52% dei piccoli comuni non ha un distributore, obbligando a lunghe discese verso i centri di fondovalle come Zogno, Clusone e Albino. Le farmacie sono l'unico presidio resiliente, assenti soltanto nel 13,5% dei casi. Il quadro si fa drammatico sui servizi pubblici essenziali. Secondo i dati Istat, da un comune sotto i 5.000 abitanti servono in media 35 minuti d'auto per raggiungere il più vicino centro dotato di pronto soccorso, scuola superiore e stazione ferroviaria. Nelle aree più interne della Bergamasca questa soglia viene ampiamente superata. A fronte di questa emergenza la politica risponde con i tempi lumaca della burocrazia. Alla scadenza del giugno di quest'anno l'Italia è riuscita a spendere appena poco più della metà degli 1,2 miliardi stanziati per la strategia nazionale delle aree interne. Non va meglio per la nuova legge sulla montagna, approvata a fine dello scorso anno con la promessa di bonus nascita e sgravi fiscali per i giovani, è rimasta congelata nei primi 6 mesi del 2026 per la totale mancanza dei decreti attuativi ministeriali. I piccoli paesi perdono i servizi e con essi il futuro. Dietro la facciata dei borghi da cartolina, la provincia orobica scopre tutta la sua fragilità.
5: Dai piccoli comuni alle piccole imprese che soffrono il blocco dei crediti.
6: Mentre il sistema bancario si riorganizza, a Bergamo i finanziamenti viaggiano a due velocità. Nell'ultimo anno i prestiti totali alle imprese sono cresciuti, ma la svolta positiva ha premiato soltanto le realtà più grandi, lasciando a secco le attività più piccole. Nel complesso lo stock di credito per le aziende della provincia è salito da 16,1 miliardi a 16,2. Si tratta di un incremento dello 0,8%, pari a circa 129 milioni di euro in più. Questa piccola performance posiziona Bergamo al 64esimo posto nella classifica nazionale, stilata dall'ufficio studi della CGA di Mestre, per crescita del credito totale. Nel contesto regionale la provincia si colloca a metà classifica, al 6° posto su 12 territori lombardi, dietro a Milano, Brescia, Monza, Cremona e Varese, staccando nettamente province più penalizzate come Lodi, Como e Pavia. La situazione si ribalta se guardiamo soltanto alle microimprese e agli artigiani con meno di 20 addetti. Per questa fascia il rubinetto si è stretto. I finanziamenti sono scesi da 1.857 milioni a 1.729, un taglio netto del 6,9%, che significa ben 128 milioni di euro sottratti al segmento più piccolo del territorio. In questa specifica graduatoria, che fotografa il calo dei prestiti ai piccoli business, Bergamo si attesta al 32esimo posto su scala nazionale, un dato pesante che la colloca purtroppo tra le peggiori a livello regionale, posizionandosi come la quarta provincia lombarda più colpita dal taglio ai piccoli artigiani, superata per gravità della contrazione soltanto da Como, Sondrio e Lecco. I numeri mostrano una dinamica chiara. Le nuove risorse sono state assorbite interamente dalle medie e grandi aziende, mentre la spina dorsale del tessuto produttivo locale ha dovuto fare i conti con una decisa contrazione del credito.
5: Continua il nostro viaggio nei quartieri della città. Siamo approdati a Valtesse, un quartiere con due anime.
6: Chiamarlo semplicemente quartiere è un errore di distrazione geografica, perché dentro il nome Valtesse non batte un solo cuore, ma due. C'è Valtesse San Colombano e c'è Valtesse Sant'Antonio, una costola che di fatto abbraccia anche Valverde, ridisegnando una delle porte d'accesso più suggestive a Città Alta.
0: Che sono stati da sempre due quartieri differenti, con due parrocchie che lavoravano distintamente, anche se comunque in collaborazione, però ognuno aveva le proprie attività.
7: Specialmente per le persone di Sant'Antonio, che hanno vissuto la vita di parrocchia solo loro, trasferirsi qua oppure vivere qua, certe esperienze le ha un po' destabilizzate, ma pian pianino queste cose si stanno un po' sciogliendo.
6: A Sant'Antonio si respira il peso di una transizione incompiuta. Qui la perdita dell'oratorio ha generato una ferita sociale ancora aperta.
0: Sicuramente il fatto di non avere un punto di incontro per le famiglie e per i ragazzi, la possibilità di non avere il CRE oppure un bar semplicemente dove magari andare a prendere un ghiacciolo dopo la scuola o qualcosa del genere, ha influito tantissimo. Per cui devo dire che i luoghi cerchiamo di resistere nel mantenerli e nell'essere un punto di incontro.
6: A San Colombano invece la ferita riguarda alcuni servizi persi nel tempo, come la chiusura dello sportello postale.
8: Indipendentemente, come dicevo, dalla posta e dalla banca è ben servito, ci sono negozi, ci sono bar, c'è la farmacia, abbiamo anche la palestra, abbiamo un gruppo di medici qua vicino.
9: Mi appoggio moltissimo ai negozi di quartiere, sono importanti.
7: Si vive bene perché si vive non nel caos della città o di certi quartieri dove proprio il traffico è pesante.
6: Il quartiere fortemente residenziale, con il passaggio futuro della Tebbe lo sarà ancora di più, si estende dal nucleo al confine con Monterosso fino all'asse di via Baioni, una fetta di città dove il cemento cede improvvisamente il passo alla natura grazie alla Greenway, il grande polmone verde inserito nel Parco dei Colli, dove è collocato anche un campo di calcio.
0: Perché con l'alluvione del Murla di 2 anni fa è stato completamente sommerso, per cui è stato disastroso ed è stato in disuso per parecchio tempo, fino a che il comune ha provveduto a rifarlo completamente. Adesso, da pochi mesi, è rientrato in attività, per cui si spera che anche questo riporti i ragazzi in quartiere.
6: Ma la quiete a Sant'Antonio deve fare i conti con il rumore della strada. Il traffico qui si fa sentire e vedere e il nodo di Ponte Secco resta l'irrisolto rebus della zona.
9: Che praticamente siamo a ridosso della città e la gente passa tanto di qua che nella circumvallazione.
6: Per amalgamare definitivamente le due anime di Valtesse basterebbe forse un piccolo sforzo, un ponte sociale oltre che viabilistico. La sensazione però è che servirà ancora del tempo.
5: E parliamo delle vacanze al lago, sempre più persone scelgono il campeggio.
10: Tornano di moda i campeggi sul lago d'Iseo e non mancano le novità.
11: Le prime indicazioni segnalano una stagione in crescita del più 5% rispetto al 2025. Viaggia con il vento in poppa il settore campeggi e aree camper sul lago. Sul Sebino sono 20 le strutture all'aria aperta. Alcune sono campeggi puri con clientela con mezzi propri, ma anche veri e propri villaggi con bungalow, case mobili e strutture in affitto, per una ricettività complessiva di 5.000 posti letto sul lago d'Iseo. Sulla litoranea bergamasca, tuttora indisponibile il campeggio 30 passi a Riva di Solto, si conferma apprezzato il camping Euroville di Predore, con potenziata disponibilità di mobile home, complessivamente 9, e le piazzole diventate 150.
12: Anche qui a Predore la stagione è iniziata. Abbiamo già un arrivo di tanti svizzeri, tanti tedeschi, tanti belgi e si prevedono parecchi arrivi per tutto il proseguo dell'estate. Qui abbiamo il lago sullo sfondo,

0: parte dell'anno da turisti italiani. Che cosa troviamo in quest'area camper? Come vedete alle nostre spalle, una ampia spiaggia attrezzata con accesso al lago.
1: Questa sera sulla nostra emittente appuntamento del lunedì con tutta Atalanta, la guida questa sera Carlo Canavesi in collegamento con noi. Buongiorno Carlo.
2: Eccoci, buongiorno. Nel lunedì in cui speriamo possa arrivare l'ufficialità di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dell'Atalanta, nuovo allenatore dell'Atalanta, mancano solo i... ci sono arrivati quelli, un po' di tutti i dirigenti, dei nuovi dirigenti delle ultime settimane, manca questo, no? Diciamo pezzo di puzzle per completare la nuova Atalanta che sta nascendo dopo questa stagione chiusa al settimo posto, la volontà di costruire davvero qualcosa di nuovo, forse il vero anno zero dopo l'addio di Gasperini un anno fa. Parleremo chiaramente di questo, di come sarà la nuova Atalanta, di come si sta cercando di costruire la nuova Atalanta, che passerà da una difesa 3 a una difesa 4, quindi una rivoluzione non solo negli uffici ma anche poi sul campo d'allenamento, e le prime voci di mercato. Savona, ex giocatore della Juventus, che il direttore sportivo Giunto gli aveva avuto proprio alla Juventus, che può diventare un obiettivo per la fascia destra. Però siamo proprio all'inizio dell'estate del calciomercato, quindi inizieremo soprattutto a immaginare come sarà la nuova Atalanta. In studio ci saranno Cesare Malnati, Massimo Ruggeri, Marina Belotti e Filippo Maggi, e insomma appunto ci proietteremo ad agosto, anche perché poi è vero che l'estate è lunga, ma il preliminare di Conference League alla fine è già dietro l'angolo.
1: Previsioni del tempo per questo inizio settimana.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nella giornata di martedì su gran parte della Lombardia, solo qualche locale disturbo nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature massime intorno ai 30-31 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Nel dettaglio ora la provincia di Bergamo, come dicevo, sarà una giornata con ampi spazi soleggiati, un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Punte massime intorno ai 30 gradi. Mercoledì il tempo sarà ancora per lo più stabile e soleggiato, e con temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado nei valori massimi. Sempre un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con temperature infatti che saranno via via in aumento e calde d'afa in intensificazione. Restate aggiornati quindi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Radio Alta. Sono le 21. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Sono le 21 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.